Namurata mi son chiti, ma però, ma però, ma però, ma fai piglia collera. Che facetta che la mamma, fici a te, fici a te, fici a te, bubatelle zucchero. Quando la femmina va sbagliata, lascia fa, lascia fa, lascia fa.

fosse tutto vero.

Mi chiamo Pasqualino la sottana e sono innamorato di Sofia, la bella pizzaiola puteolana, ma quest'amore è solo fantasia. Ma sonne d'indo suono mi tradite, al lucco e che pizza favorite. Sofia, Sofia, io mi sento la scivazza quando penso alle tue pizze, io non posso riposare. Sofia, Sofia, ma che suono mi facesse un coppia pizza, ma

la notte ho fatto un sogno molto strano. Io stavo solo solo con Sofia, lei mi teneva stretto per la mano e mi ha portato dentro la pizzeria. Guaggiana mi ricotta mi ha gridato: si pizza o si cazzo non buttunato.

Viaggia via, oramai son la tua pasta, pura marola fresca, pietamella dove tu. Da quest'amore son perseguitato, su tutti i muri metto la Sofia, la saponetta, la reglamentata, la donna la più chic che ci sia. Ma ferme guarda tremling e cosce, e senza scorna look, che brioche.

Sofia, mi sei tanto necessaria, faccia pure solitaria, lo sapessi pensa a me, toccato che lo suona, e suona lo starà, tocca la pozzaiola, non ci sta niente a fa, Sofia, sono innamorato, e vuoi sapere perché, se oggi mangio pizze, di mano penso a te, e a marito, per la paese, la morite che volete.

buoni a cioccolato e dolce. Eppure la camomilla bene fa, rinfresca l'orzio, vino fa felice, e solo l'acqua seta fa passare.

0: Carly, Carly, firme, guarda-me, sou como uma maradela dos.
1: Acabou, compadre Juan. Ora, mais assim, mana santa, está na seguiu, é mais acabou, homem.
0: Mana, sou eu, tu me negaste. Te faz isso de uma rindolete com uma dama vossa, minha.
1: Mas com uma rindolete? Ah, que lhe era uma enfermeira que me era para dar a seringa.
0: Ah, e a seringa sou com a costilonga. Que lhe daria para a mana que não forneva mais.
1: Ah, mas insomma, de acabou, homem. Ah. A colpi a toi, che non sei stata mai buona e fu marito.
0: Come non so buona e fu marito?
1: Certo.
0: Caroli, non mi faccio ammazzire.
1: Uè, oh, tu ero te che fai o pazzo, sa? Oramai è troppo tardi, perciò te ne puoi chi.
0: Me ne cacci. Ma come per correre appresso a te, me ne soffio da mezzo con te e te so corrido appresso.
1: O con te? Ma qua con te?
0: O con te eri scornacchiato.
1: Guarda.
0: Che abbiamo fatto per via iai, per protestare con le mogli che hanno fatto il corno e marito.
1: Guarda, da cosa tu da fa per via chiaia?
0: Ma per il sotto mondo c'è tre vici lunghi. E chi poteva passare chi no?
1: E tu sei passato?
0: Sogno da chi a chi. Se mancava una poca c'è di vita. Caroli, fammi stare con te. Fammi stare vicino a te con mia prima sera. Caccia con l'uscetta.
1: Ah, sono passato 20 anni. Ti ricordo ancora?
0: Sempre, per sempre, per secoli.
1: Secolorum.
0: Amen.
1: Guarda, me lo vai.

0: doctor.
1: Ay, s'està agafant escornellant.
0: Ah, no, aquest no. Ai.
2: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

tizio che abita proprio di fronte e quando s'affaccia al balcone vedenamente, mentre raccuate il rose vi ammiro di rimpetto. Signor, che bella cosa, quando spannite calze

0: lezione il professore, manca la lezione, fatemi solo un segno e là per là il sottoscritto arriva e ve lo dà, ve lo dà, ve lo dà. O cura Gesù porta, no marito, e che l'età, tenetemi presente.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood. E custa scuso in un studicchio torero, da si piazzato in capo a stu sombrero.

intende di case squaglie, posto d'ore, visto caldo fa morire. Che decide meglio frisco, però vierne non mi va.

senza calza in pantalone, con la sciata con macchè. Una gassosa, un'aranciata, se preferisci il settenielle, o tu fai una coppa di alletto, si andè con solo.

stagiona tutto l'ora la maglietta e niente più. E che ottengo faccia fora tutta maglia gioventù. Quando è vero che tristezza, un buttonato da passare, tu

troppo bagno andare a si può morire scende qua. Mentre passa una sirena, che passa una fantandà. Tutto scuro, caro mio, quando è buono, mamma,

0: cammina.
1: Mamma mia, belli uomo, raga, aiutate.
2: Che è stato, donna Carmè? Che si è fatto vostro marito?
0: Si era avuto.
3: Mentre giocavo pallone.
0: Ah, don, fosse stato cielo se l'avesse fatto sul campo di gioco. Sarebbe stata una vittima del dovere. Invece è sciogliato in coppa una scorza e banana.
1: Sono caruto.
0: Che si ha schifezza tutti i giocatori.
1: Ma che buono, io sto fuori allenamento, che vai tu.
0: Perché non ti vuoi allenare? Perché? Nato marito, facciarie tutto per appagare i desideri sportivi della moglie.
1: Ehi, non sono nato marito, perciò rievo dopo allora a capo e non mi scuccia più, hai capito? Non
0: ma
1: mi scuccia più.
0: Ma dovresti essere orgogliosi di offrirti all'Italia come l'uomo che potrebbe sostituire i vari Piolo, Meazzi, Sallustra, eccetera, eccetera. Da te dovrebbe venire fuori il grande campione.
2: E avrà ragione vostra moglie. Questo fatto di ricorrere agli stranieri deve finire.
3: E chi meglio di voi lo potrebbe far finire?
1: Ma mo facetemi la carità, finitela voi a mia moglie, perché sennò faccio pazzo. Avete capito che faccio pazzo?
0: Ma non signore, non te ne incaricare. Io domani vado a parlare col comandante e ti faccio accattare un Napoli.
2: E se non sono accattato a Napoli, venite a Villa Roma.
3: Ma Roma, che è meglio si sove in Torino.
0: E se manco Torino va a fare l'affare, io vengo.
1: Lo saponare, chi lo solo lo saponare, ma può accattare a me. Come
0: no, non signore, non ti preoccupare, tu la stoppa ce l'hai e quando tieni la stoppa?
1: Ma che affumagliare, lo metti in la valigia e me ne vago Venezuela.
2: Ma quello parla delle capacità, della classe.
3: Parla della prestanza fisica.
1: Ho capito, ma voi mi avete visto buono?
2: Benissimo.
1: Ma avete squadriato buono?
3: Benissimo.
1: Ma avete smirciato buono i quartieranzi e i quartieri?
0: Benissimo.
1: E allora siete giocate tutti e tre.
4: Carmè, per questo sport farò qualche pazzia, sulla parola mia da faccia indossa.
0: Viaggi, tu ricevi?
4: Sì.
0: Vuoi fare le giornate?
4: Sì.
0: La squadra nazionale, come facermi più?
1: Ma non vede che io soffro, che frema, si spostate, maligno si sceglie.
0: Ma so corra a Milano, sarà.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

さっさこっちよ。大サグレドラ外装のバッテロッチョ。いざさっしゃとすらさっしょ。どうせアビデマストチッチョ。たぶんネビンダーレナッチョ。Pesce fritto e baccalà, ma vuoi fare questo universo tu sei nato mese, marzo si è da me che ti è ma perso, va a te na tu mamma, va a te na tu mamma.

stavo cadendo in vata ancora, pensavo su credere, ma oggi ho provato a andare. Accade mondo, accade mondo.

Viva la pizza! Spitze, scapizze, leve tu sti spitze, che sta pizza è una delizia, e ti arriva all'indirizzo. Da Milazzo a Varazzo, tutto quanto vanno pazzo, sta pizza un nenu spizia, te ne può mangiare una spizza! Vai calore!

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

stanno tanti giorni in da semana e tu proprio ad un menega di chi ma viene a dica non mi vuoi più bene che mi lascia non mi vuoi più sentire ti pare mai possibile che mo mi metta a chiagnere

in un da fava de costo occhi ambuse, chi sto occhi bella non sa nasciupà, facimma pace me da manuvasa, e a picce cade non potimma sta. Damma sta bocca tenera, d'intasti braccia stringiamo, voglia.

La incontrai per caso a Messina, proveniva da Canicattì, prese posto sulla vittorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, sorridendo rispose di sì. Allora io col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, nugo pallessio divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma

mia cara miss, io voglio il bis e tu sai già di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, tutto assieme sparò mezzo lì. Or mi scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara miss, io faccio il fesso, ma fesso non so. Miss, mia dolce miss, son genuflessa ai tuoi piedi, però non mollo, insisto, e canto di quel canto che sai tu, il cantico dei cantici nel blu dipinto di blu. Miss, mia cara miss, faccia scommessa che tu sai già cos'è. Miss, mia dolce miss,

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Rimo come ti chiam, coppa sua terno sport, e saranno lui a da luce e parola, in da stacco mai sicura, una mollica d'amore, e saranno lui a da luce e parola.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

amico mio, ma io ti devo dire francamente che tu mi tratti proprio malamente. Che fai te? Tu mi puoi trattare. Io non voglio un palazzo, un cavallo con la carrozza. Ogni tanto qualche sforzo lo potresti pure fare, se mi viene un capriccio mi potresti accontentare. Ho visto una pelliccia del Mellino, una cosa proprio fina, una cosa proprio fina. Ho visto uno scarpino di serpente, una cosa sorprendente, una cosa sorprendente. Artura, Artura, sì, Artura, Artura, ehi. Sto parlando in faccia un muro, fa brega, non mi sento, tu nemmeno stai cadendo, sei capace di m'accattare. Artura, tu non ci senti più, questo scemo, questo va, sto parlando in faccia un muro, Artura. Artura, si proprio non vuoi. E a dire che non si ne può morire, sei ricco di famiglia, sei sfondato, io non so che soldi stai imburpato, perché si scrivevi e non lo so, non mi accatto uno gelato, non mi accatto una granita, se ti dico tengo sete, se fai scendere un capito, ma una volta una sbrasata, così no, mi fai morire. Ho visto un vestito che è un modello, una cosa troppo bella, una cosa troppo bella. Ho visto un pigiama per la notte, non gusta da cocotte, non gusta da cocotte. Artura, Artura, Artura, Artura, sto parlando in faccia un muro, si mi spezza pure il gambo, tu nemmeno rindo tram, si capace di mi portare. Artura, Artura, tu non ci senti più, questo scemo, questo pazzo, sto parlando in faccia un muro, Artura, Artura, come sei moscio. Oh bella casi pure con Dio Dio, sta pigliando passaggio ogni di pace, abbracci, mi sollete che ti spazio, e io mi tengo a posto, che c'è fatto? L'altra sera in Dagomana, stavi un poco fatta fino, ma rompi sta giacchettina che sto capo non si fa, gli poi dico me l'hai rotta e perciò ma ho accassato. Ho visto una giacchetta da stragan, che tengo proprio in gan, che tengo proprio in gan. Ho visto certe cose trasparenti, una cosa seducente, una cosa seducente. Artura, Artura, sì, Artura, Artura, sto parlando in faccia amore, io ti dico che mi rincresci, tu nemmeno il capo e pesci, sei capace di m'accattare. Artura, Artura, tu non ci senti più, tu sei scemo, tu sei pazzo, sto parlando in faccia amore, Artura. Ma vuoi portare a mangiare da bersagliere, almeno per una sera, almeno per una sera. Ma cazzo non babà è una spigliatella, nani dei caramelli, nani dei caramelli. Artura, Artura, sì, Artura, Artura, sto parlando in faccia un muro, che mi importa che sei ricco, tu e me ne fai un licca, sei capace di m'accattare. Artura, Artura, tu non ci senti più, tu sei scemo, uè, tu sto parlando in faccia un muro, Artura.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Music has no race, has no face. It only has space, space, space, space.

da lì. Kerouac mi aspettava sulla strada con un segnalibro in mezzo ai denti. È rimasto a pagina 220 quando il cuore prese a scrivere da sé.

0: pa te non so più niente, non so più niente.
1: È una, è due, è una e due, tre e quattro, una, è due. È come amara sta qua sante, una, è due. Sta putrighelle su che frutta schia, sta sotto.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

tutto il giorno in ogni cosa, nei tuoi occhi, nell'aria che respiri, e invece niente, solamente dei momenti, e poi la rabbia della tua indifferenza. Sei così bella, devo scrivere sugli alberi, così bugiarda da sembrare anche innocente, e invece niente.

E va bene così. Posso ancora pensare che questo dolore sia estraneo. Si va bene così. Riesco ancora a far finta di essere eterno. Ma se poi arriva qui, risultando persino in anticipo sul suo binario, come faccio a essere pronto? Dimmi come che mi preparo.

va bene così. Mal che vada, io tanto mi siederò al piano, ma poi finisce qui il bagaglio di armi che ho per lottare, qualche nota, una frase di un mio professore.

così. Oggi il sole è lo stesso che c'era al liceo quell'inverno. Si va bene così. Ho scoperto un appunto su un vecchio quaderno.

E va bene così. Oggi il sole è lo stesso che c'era al liceo quell'inverno. Si va bene così. Riesco ancora a far

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio
0: 3. Con
1: TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: Facci fare due tiri.
1: Non posso farvi fumarvi.
0: Chi no? Facci fare due tiri.
1: Non vi posso farvi fumarvi.
0: Due tiri facceli fare.
1: Chi no? Non posso farvi fumare.
0: Facci fare due tiri.
1: Non posso farvi fumarvi.

Nekko pa mi killes a cik. A cik. Sulle detta.

0: pa su mar. A do sa funu dimbi che aspetta na aspetta sembra e non lo so che vita in un momento.
1: Non ci fai più sbandati in da sto niente che non si regna mai. E tu che vuoi cagnare sta verità

0: te.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

pe cubert, senza arte ne parte, solo che mai ho da mangiare un sonno con una mollica che va e senza dire

0: pensi mai?
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tre giovani affiliati pescecani, il primo che era nato senza orecchi, cammina col secondo senza mani, e il terzo che li guida non ha gli occhi. E il terzo che li guida non ha gli occhi. Dal vetro del più nero fuoristrada avvistano il rivale da ammazzare, e quello senza mani porge il mitra a quello senza occhi per sparare, a quello senza

E giunti a quella casa di Scampia, bussa alla porta quello senza mani. Chi apre l'innocenza di Maria?

E allora spera, non dice spara, e si ritira da quella frontiera. Con una rosa sbocciata nera e una divisa di umanità. E allora spera, non dice spara, e si ritira da quella frontiera.

10 giugno dell'85 e Giancarlo scrive: un accordo tra Bardellino e Nuvoletta avrebbe avuto come prezzo da pagare proprio l'eliminazione del boss di Torre Annunziata e quindi una nuova distribuzione dei grossi interessi economici dell'area vesuviana.

settembre del 1985. Giancarlo scrive nel suo ultimo articolo: li chiamano i muschilli, gli spacciatori in calzoncini, i corrieri baby, un lavoro da intermediario, un compito di appoggio. Ma per loro quale futuro? Il ragazzo di Torre Annunziata ha 12 anni, non è né il primo né l'unico caso.

quanti ne sono. Impossibile azzardare un dato statistico. Certo è che il fenomeno esiste in proporzioni molto più vaste di quanto si creda. Gli spacciatori li utilizzano per non correre rischi.

A me non tengo più aggettivo per dire quando si bella e quando è bella chi lo mus. Ma in amore tutto è vuoto, cado scioglie sti capelli e metto sto vestito russo. Mentre mi accarezza faccio con che sogno lunghi, sento mille

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli. Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestri e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono canzoni che appartengono ad una sorta di presente continuo, che hanno il profumo del mare, la polvere dei vicoli e il battito profondo della black music americana. Sono stagioni musicali che non si spengono mai. Alla fine degli anni 60, un gruppo di ragazzi napoletani, cresciuti con il mito dell'America nel DNA, ha cambiato per sempre la storia della nostra musica. Si chiamavano The Showmen, guidati da figure leggendarie come il batterista Franco Del Perete, il sax viscerale di James Senese e la voce tormentata di Mario Musella. Figli di quella Napoli del dopoguerra, aperta al mondo, ebbero l'intuizione geniale di fondere la melodia verace dei vicoli mediterranei con il battito profondo, graffiante e rivoluzionario del soul e del ritmo and blues americano. Fu la nascita del soul partenopeo e la scintilla che avrebbe dato poi vita al movimento del Naples Power. Oggi quel fuoco torna a respirare in studio grazie ad un progetto straordinario, un disco tributo nato non per nostalgia ma come un autentico passaggio di testimone culturale tra arrangiamenti moderni e collaborazioni con gli stessi padri fondatori di quel suono. A guidarci in questo viaggio c'è un artista dalla voce ruvida e intensa che il grande pubblico ha conosciuto con la vittoria a The Winner Is nel 2017 e fresco reduce da un trionfale tour di 8 concerti in Giappone con i The Super Four, Salvatore Lampitelli, in arte Sabba.

0: Tra la fine degli anni 60 e i primi 70, Napoli diventa la capitale italiana della black music grazie a una band leggendaria, gli Showmen. Oggi quel testimone passa nelle mani, anzi nella voce ruvida e intensa di un artista che non fa semplici cover, ma cura la memoria musicale della sua terra. Il 1° luglio accenderà il Palazzo Reale di Napoli, ma oggi abbiamo la fortuna di averlo qui con noi nei nostri studi, Salvatore Lampitelli in arte Saba. Ciao.
1: Ciao Francesca, benvenuto. Grazie dell'invito, grazie.
0: Sono contentissima che tu sia qui. Avete fatto un'operazione bellissima, riportare in vita gli Showmen con questo bellissimo album Saba e Tribute to the Showmen. Mancava veramente, e tu penso l'ho sentito da sempre, che io credo che tu come hai dimostrato sei l'unico che potesse cantare il grande Mario Musella.
1: Ti ringrazio e ti dico che questa cosa mi onora tantissimo, me la sono sentita dire spesso e per me Mario Musella è davvero uno dei cantanti più incredibili che siano esistiti non solo a Napoli ma in Italia, e ti dirò anche di più, è uno dei miei cantanti preferiti, ma tipo insieme a Ray Charles, Elton John, Prince, Tom Jones, capito? Per me, al di là dell'essere uno dei miei cantanti preferiti insieme a questi mostri sacri, era anche uno straordinario bassista, un musicista incredibile che riusciva contemporaneamente a fare con la voce una roba e col basso tutta un'altra cosa, mischiando chiaramente l'attitudine rhythm and blues alla vocalità potente della black music, ma anche con melodie un po' più italiane, più lunghe, no? Più melodiche. Sono rimasto affascinato da subito da questo modo di farlo, di fare musica, grazie anche a mio padre, perché mio padre cantava queste canzoni e me le faceva ascoltare.
0: Quindi erano un po' proprio nella tua storia, da quando eri bambino li avevi sentiti, quindi fanno parte un po' di te.
1: Fanno assolutamente parte di me, tant'è vero che non so, credo di non averti mai raccontato questo aneddoto, ma quando conobbi Franco Del Prete, noi eravamo una jam session dalle parti nostre, diciamo Grumo Nevano, se non ricordo, una jam session che organizzava Gennaro Romano dei Letti Sfatti, e c'era anche Franco. Io ero andato lì, ti dico la verità, con un mio amico sassofonista con cui facevamo il liceo classico insieme, ascoltavamo il jazz, il blues, insomma ci piaceva la musica, ma non avevamo velleità, diciamo, eravamo andati lì, eravamo belli simpaticucci, diciamo, sì. E cantiamo delle canzoni, semplicemente così per divertirci a sta jam session. Quando poi conobbi Franco lì, e lui mi disse, guarda, senti, stiamo cercando una persona per il nostro gruppo, che era poi Sud Express, con cui abbiamo fatto un disco, l'ultimo Apache, un disco in cui figuro come chitarrista ritmico. E lui mi disse, vabbè, poi non so se tu sai chi sono io, che cosa faccio, però mi ricordi molto questo cantante che si chiama Mario Musella.
0: Che bello.
1: Che è detto da Franco, insomma. E gli dissi, guarda, che io so perfettamente chi sei tu, so perfettamente anche chi è Mario Musella. E infatti poi anche con Franco, insomma, delle canzoni degli Showmen le abbiamo cantate, oltre che canzoni meravigliose che aveva scritto lui, che ne so, per De Crescenzo, tipo La Musica Va, Napoli Centrale. E poi ho continuato in maniera del tutto naturale a portare le canzoni degli Showmen in giro, che ne so, quando ho vinto The Winner Is a Canale 5, esatto, ho cantato Basta Che Mi Vuoi, di cui avevamo fatto una versione con gli Incensurabili, che è contenuta tra l'altro anche in un disco, Sogni e Sonfesso, il nostro secondo disco. Questa canzone qui è proprio anche nel disco, nel vinile A Tribute to the Showmen. E poi l'ho portata in Ucraina, quando sono andato a cantare in Ucraina a molti anni prima della guerra, l'ho portata in tantissimi altri contesti, Basta Che Mi Vuoi, così come altre canzoni chiaramente degli Showmen, Un'ora sola ti vorrei, in Moldavia. Una volta, tra l'altro, mi ricordo un aneddoto, io ero lì a cantare in Moldavia in questo evento internazionale e chiamai un ospite. Lui so, ladies and gentlemen, I have a special guest because I'm singing this song by the Showmen, no? Un'ora sola ti vorrei. E l'ospite era mio padre, che era seduto lì tra il pubblico. E lo chiamai a cantare con me. Senza, abbiamo fatto questo duetto più volte su Un'ora sola ti vorrei, che è un po' come chiudere un cerchio per me, no? A livello umano, a livello spirituale.
0: A livello proprio di emozione, approcciare questa musica, sì, il loro sound, il loro soul, per te è stato qualcosa che doveva essere quasi un'urgenza espressiva.
1: Un'urgenza espressiva, quando Peppe me lo ha proposto, in realtà ti dico, ti svelo anche questo backstage, ci stavamo provando già da tempo, avevamo provato negli anni passati, anche con Franco stesso, lì presente, avevamo provato a rimettere un po' su quest'idea. e avendo fatto molti tributi a Mario Musella con proprio tramite Franco, che mi chiamava come ospite, chiaramente in primis come corista, io facevo il corista per tutti questi grandi cantanti, ero ragazzino, e poi mi faceva cantare anche qualche canzone proprio a me, no? Ti segnalo anche che, per quanto mi onori tantissimo essere accostato a Mario Musella, cerco di farlo sempre con grandissima umiltà, anche perché è una grande sfida. Cioè, per me omaggiare Franco è una cosa che ha una sua profondità, in quanto ci ho lavorato, l'ho conosciuto, gli sono grato, e quindi farlo, insomma, è una cosa dal punto di vista umano obbligatoria, non potevo rifiutarlo. Però è anche una sfida, perché comunque cantare gli Showman non è come cantare una canzoncella, insomma, cioè è tosta dal punto di vista musicale, poi riarrangiarli, non te lo dico.
0: Infatti,
1: proprio
0: che lavoro avete fatto proprio per dargli una veste completamente moderna?
1: Allora, io da questo punto di vista ti dico che sono stato molto semplice con i ragazzi, che io sto suonando con questi musicisti straordinari, chiaramente sono fortunato perché mi ritrovo sempre a suonare con musicisti incredibili, ma chiaramente
0: tra l'altro in questo disco ci sono anche delle collaborazioni preziose,
1: straordinarie. Sì, questo sempre grazie a Peppe, che chiaramente ci teneva a poter
0: Peppe Ponti
1: dei Suoni del Sud, che è stato l'ideatore in realtà di questa cosa e il produttore di questa cosa, insieme a Renato De Santis di RR Sound e a Claudio Niola. Ma è stato poi comunque lui a voler invitare e portare chiaramente in questo progetto grandi ospiti come Gragnaniello, come Tony Esposito, come tanti altri.
0: Daniele Sepe
1: chiaramente, con cui io collaboro. Ma sono fortunato, ti dicevo, perché al di là dei nomi acclarati dei grandi artisti, no, quelli che abbiamo appena citato, anche con Daniele per esempio ho la fortuna di suonare con straordinari musicisti: Paolo Zamuner, Gianluca Capurro, Piero Diasmundis, Massimo Del Pezzo.
0: Poesia, c'è anche il sax di James Sinise.
1: Il sax di James e la voce di Mario proprio, no? Posso dire che in questo disco ci sono io insieme a Mario Musella, James Sinise, Enzo Gragnaniello, sì. È un grande onore davvero. Ma ti dicevo, per quanto riguarda i musicisti, anche nelle band, insomma, di cui ho fatto parte o che ho avuto al mio seguito, sono sempre stato fortunato ad avere grandi musicisti, ma lo stesso era con Franco Del Prete, e lo è stato anche con gli Incensurabili, lo è stato con i progetti paralleli, quello dedicato a Battisti, di cui sai facciamo un vinile. Poi ti voglio parlare anche di questa cosa di Battisti, che secondo me c'è un link musicale fra la questione Showman, anche con la questione della mia musica, il duetto con Fausto Leali a Edwin & Eris, e gli Showman stessi e Battisti.

0: E lì è stato molto semplice, anche con questi musicisti che hanno suonato questo disco, che sono, mi piace poterli citare, Riccardo Schmidt alla batteria, Emiliano Berti al basso, Luigi Rega alle tastiere, Alessandro Morlando alla chitarra, Fabrizio Di Vaio alla tromba, Vincenzo Vuolo al trombone e Antonio Farabella al sax, che tra l'altro è anche quello che ha scritto i fiati. Noi abbiamo cercato di fare un'operazione quanto più semplice possibile. Non avevamo la presunzione di stravolgere nulla. Noi volevamo semplicemente risuonare queste canzoni, chiaramente con la nostra formazione, che è una formazione che prevede il quartetto base, quindi batteria, basso, chitarra, tastiere, e i tre fiati, quindi trombone, tromba e sax. Negli arrangiamenti degli Showmen, che erano straordinari già all'epoca, c'erano chiaramente orchestrazioni con proprio violini, tutta sta roba qui. Chiaramente noi quella cosa non la potevamo fare. Risulta forse un pochettino più grezzo, un po' più rock, diciamo, questo prodotto, con distorsioni ogni tanto, crunch sulla chitarra, fiati utilizzati in maniera un po' più massiva, un po' più granitico. Però credo e spero, poi questo chiaramente arriveranno, saremo inondati anche di critiche da questo punto di vista, che quando vai a toccare i mostri sacri è inevitabile, però noi l'abbiamo fatto con il massimo dell'umiltà e della attinenza con la realtà. Infatti c'era Rocco Pasquariello in studio che mi ha fatto uno dei complimenti secondo me più belli di tutti, perché mi chiamò in disparte mentre stavamo registrando e mi disse: tu hai fatto una cosa meravigliosa perché hai risuonato, diciamo, a modo tuo questi brani, ma l'hai fatto con rispetto, perché hai suonato le loro canzoni come erano le loro canzoni, senza grandi stravolgimenti, semplicemente con un approccio nuovo, che è l'approccio tuo, con il tuo timbro, con il tuo marchio di fabbrica, se così si può dire.
1: Il tuo timbro, tra l'altro, bellissimo, baritonale, molto soul. Non avete voluto dare l'effetto museo, anzi tu hai cercato comunque di mettere la tua impronta, di farli rivivere, ma essendo rispettoso, come stavi dicendo, fedele, diciamo, al dettato originario, però comunque mettendoci tutta la madornità e tutto anche il tuo sentire, le tue vibrazioni. Qual è stato il brano secondo te più difficile per interpretare senza cadere nell'imitazione?
0: Ma guarda, secondo me, sarò sincero, tutte le canzoni. Allora, secondo me toccare gli Schumann, no? È un po' come toccare
1: qualcosa di sacro.
0: Capito? Usciamo dal misticismo, no, della grande musica che ci ha forgiati come musicisti di Napoli. Prendiamo un rocker, il rocker più famoso d'Italia. Se tu provi a far cantare una qualunque canzone di Vasco Rossi a un qualunque interprete, non sarà mai impossibile che possa essere la stessa cosa. Quindi il pensiero più semplice che io potessi fare era quello di confrontarmi con una cosa estremamente più grande di me, e ti dico che comunque le gambe tremano anche al pensiero di farlo dal vivo, perché comunque è tosta, ma farlo nella maniera più semplice possibile, cioè ricantando quelle canzoni esattamente come ho fatto nei vari tributi a Musella, come ho fatto con Franco Del Prete, come ho fatto in altre occasioni, cioè senza stare lì troppo a pensare: oddio, però adesso se questa non è come Mario Musella, se quel vibrato non è esattamente come quello, non lo so, io ho la mia voce, ho il mio vibrato, sono strafelice e super onorato che venga accostata a quella di Mario, ma non mi permetterei mai di pensare né di imitarla né di ripercorrere, cioè è impossibile, ragazzi. Mario è unico, gli Showmen erano unici, quindi l'unica cosa secondo me più saggia che si potesse fare era semplicemente prendere quelle canzoni e risuonarle con un approccio personale, senza stravolgerle. Ma tutte le canzoni sono difficili, tutte le canzoni degli Showmen. Forse Innamorata Mai, che era un brano proprio di Mario Musella, che ho scoperto tramite Aurelio Fierro, o Basta Che Mi Vuoi, la stessa Basta Che Mi Vuoi.
1: Siete tornati da poco dal Giappone, che mi so che avete fatto questo.
0: Sì, una tournée meravigliosa, organizzata. Devo dire, lì poi abbiamo in qualche modo raccolto anche un po' l'eredità di Aurelio Fierro. Siamo stati invitati anche tramite lui, voglio dire, no? Perché comunque lui aveva fatto già diversi tour con Aurelio Fierro e con Fabrizio. E abbiamo conosciuto, grazie a loro, grazie ai Super Four, grazie a Aurelio, io ho conosciuto questa organizzazione che si chiama Minon Concert Association, che è meticolosa, perfezionista, impeccabile da ogni punto di vista. Abbiamo avuto l'opportunità di suonare in alcuni dei più grandi teatri a Osaka. Il giorno del mio compleanno abbiamo suonato in un teatro dove abbiamo suonato Miles Davis, i Jackson 5,
1: i Queen,
0: le Zeppelin, i Deep Purple, ed erano teatri tutti pieni o quasi pieni, cioè nel senso, quando non erano stracolmi erano, che ne so, un teatro da 1800 persone, c'erano 1500, e abbiamo venduto.
1: Adesso porterà in giro anche questo disco.
0: E spero, sì, spero.
1: 5 giugno a Cercola per il Primavera Festival.
0: Sì, il 5 giugno saremo a Cercola e poi il 1 luglio saremo al Palazzo Reale, quindi abbiamo già due date con cui suonare e ti ripeto, ci tremano le gambe. Io poi chiaramente con il placet dei produttori di questo disco cercherò comunque di continuare, come facevo già prima del disco, a cantare comunque gli showman indipendentemente dall'occasione proprio celebrativa del disco o da qualunque altro contesto. Cioè, se avrò la possibilità lo farò.

0: La preparazione del disco è stata molto impegnativa.
1: No.
0: Sforzo ha comportato.
1: No, devo essere sincero con te, perché poi sarebbe bello poterti raccontare di anni, di mesi e mesi di lavoro. No, assolutamente no. È stato tutto assolutamente semplice.
0: Naturale.
1: Sì, avevamo queste canzoni in mente, volevamo fare questi omaggi qui. Peppe ci ha detto: scegli le canzoni che tu vuoi cantare. Abbiamo cercato di prendere spunto, diciamo, chiaramente da quello che io avevo già cantato in passato, quindi, che ne so, Gloria, ricchezza e te, che avevo cantato proprio con Franco, Ci crederesti se, che mi piaceva tantissimo perché comunque l'avevo sentita cantare da Lino Vairetti, che è un altro di quegli artisti che stimo, sì, e quindi figurati potermi togliere la soddisfazione di poterla cantare. Poi tra l'altro io con Daniele Seve, per esempio, canto Luglio, Agosto, Settembre Nero degli Area, che è un brano che aveva cantato proprio Lino Vairetti nel disco di Daniele, quindi il riferimento comunque con Lino è sempre anche lì un grandissimo onore, no, per me. Quindi volevo, perché poi sai, tu vedi questi grandi artisti e dici: ma vorrei cantarle pure io queste canzoni, no? E poi l'universo ti porta, senza che tu debba fare nessuno sforzo, quelle canzoni davanti agli occhi e ti permette di cantarle.
0: Come se ci fosse un destino nella tua vita, tu lo li amavi, sì, da quando eri piccolo e sei riuscito a realizzare,
1: sì, come
0: questo sogno.
1: Sono proprio,
0: hai lavorato,
1: è proprio...
0: e suonato insieme a Franco Del Prete, quindi
1: è un cerchio che si chiude.
0: Era un cerchio esattamente che si
1: è
0: chiude.
1: Quando si tirano le somme, no? All'improvviso, ai miei 40 anni dovevano chiudersi dei cerchi. Gli showman erano fra questi, però ti ripeto, con gli showman in realtà ho cercato di fare, ho pensato più che cercato, non è che ci ho ragionato più di tanto, però mi è venuto quasi istintivo cercare di stare un po' più nell'ombra a preparare questa cosa, perché era qualcosa che anche umanamente, emotivamente sentivo come una responsabilità, no? Quindi con i musicisti in realtà, per rispondere alla tua domanda, è stato tutto molto semplice, perché ripeto, noi già suoniamo insieme in tanti contesti diversi. Quindi Peppe mi ha dato carta bianca nello scegliere le canzoni, abbiamo scelto le canzoni e direttamente in studio da RR Sound con il magnifico Piero De Asmundis, che era lì come fonico di sala a far registrarci, missare e masterizzare il disco, siamo riusciti a trovare una quadra in diretta proprio mentre li suonavamo per capire come volevamo suonarli. Ma veramente alle volte era soltanto l'approccio del musicista che cambiava un po' il suono, o il suono di chitarra che magari la rendeva quel brano un po' più rock, i cori messi un po' lì, i fiati che sostituivano i voicing degli archi, no? È proprio la formazione in sé, cioè il tipo di struttura della band che ha cambiato un po' il sound, ma senza stare lì a pensarci più di tanto. Questo per farti capire che non è stato uno di quei lavori come si facevano negli anni 70, sai, con i mega team, con il produttore artistico che ti crea l'arrangiamento ad hoc per... no. Una band che suona già insieme, che ha preso quelle canzoni e che le ha risuonate con la propria attitudine, senza stare lì a pensarci più di tanto.
0: Oggi, secondo te, qual è la modernità degli showman? Perché i ragazzi di oggi si dovrebbero avvicinare agli showman?
1: Questa è una domanda meravigliosa, perché in realtà quando poi mi si chiede: ma perché hai fatto sta cosa? Cioè, ma che cosa ti entra a te? Niente. Mi entrano tre cose. Uno, la gratitudine di poter servire, proprio essere al servizio di Peppe Ponti, che ho conosciuto tramite Franco e che mi chiede: ma vogliamo farla sta cosa? Perché no? Facciamola. Quindi gratitudine, poter servire qualcuno che mi chiede di fare questa cosa.
0: Anche perché se uno ti considera l'unico che può cantare Brusella, già quello è un onore.
1: Capito, è un onore, perché dovresti dire no? Cioè, allora dico: guarda, se tu pensi che io lo posso fare, buttiamoci in questa sfida, poi vedremo dal vivo se me la cavo, perché lì c'ho paura, però però vediamo.
0: Ma io sono sicura che dal vivo non avrai nessun problema, anzi è dove dai il meglio di te, secondo me.
1: Sì, quello normalmente sì, è sempre stato il mio habitat naturale. Poi ti dicevo, la gratitudine nei confronti di Franco, umanamente, artisticamente e spiritualmente, nel senso che comunque io ero piccolino e lui anche lì, vedi, mi ha beccato in una jam session, mi ha portato a fare delle cose anche professionali. Io con lui ho conosciuto Raiz, ho conosciuto Pietro Montecorvino, ho conosciuto tanti grandi artisti, Piero Gallo.
0: Hai raccolto il suo testimone, in qualche modo lo stai portando nel mondo.
1: Questa è una cosa che spero che non mi pesi troppo, nel senso che ho cercato,
0: cioè,
1: di fare,
0: senti anche un po' il peso,
1: sì,
0: di una responsabilità,
1: sì, sì, io ho cercato di fare tutto con la massima leggerezza, senza stare lì a pensare troppo. So che arriverà comunque un momento in cui arriveranno magari, sai, detrattori, critiche, perché solo chi non fa non sbaglia, però chi non fa non sbaglia, appunto, quindi meglio fare. Se senti che c'è qualcosa, capito, se c'è un fil rouge con quel tipo di musica, gli insegnamenti di tuo padre, la musica che ti faceva ascoltare tuo padre, l'aver conosciuto Franco, l'aver conosciuto Daniele Sepe, che comunque appartiene anche lui a quell'epoca di rivoluzione musicale, no? Del Napoletan Power in un modo o nell'altro, aver sempre subito il fascino di quel modo di fare musica e avere anche un, tra virgolette chiaramente, no? un prezzo da pagare in qualche modo, cioè nel senso, se senti dentro di te una forma di gratitudine nei confronti di quello che tu hai ricevuto da queste persone, un modo lo trovi sempre per restituire quell'energia, prima o poi, quando sei pronto spiritualmente, quando tu sei arrivato a una fase di consapevolezza nella vita in cui devi cominciare a restituire qualcosa che ti è stato dato, no? Perché poi tutti doniamo gratuitamente, senza voler niente in cambio. E la gratitudine oggi non è un sentimento facile,
0: diffusissimo. Però è bello, ti fa onore questo tantissimo.
1: E quindi il peso nei confronti di Peppe, il peso nei confronti di Franco, il peso nei confronti di James, perché tu mi dirai, ma perché, scusa, tu non l'hai mai conosciuto, no? Io ero lì a uno dei vari tributi a Musella e c'era James lì, ma io non sono il tipo, ti sorprenderà questa cosa, io sono sempre stato un timido, io sono andato vado in terapia ancora oggi anche per questo, per affrontare il tema della creazione dell'alter ego, no? Questo Sabba che arriva lì un po' smargiasso, spocchioso,
0: cioè sul palco sembri un'altra persona,
1: ma perché io sono veramente proprio un'altra persona in realtà nella vita, capito? A dispetto
0: il palco per te è anche un po' terapeutico,
1: assolutamente sì, perciò ti dico che è il mio habitat naturale, ma questo lo diceva anche Franco, ma questo lo diceva anche Mike Stipe per esempio, no? Anche grandissimi artisti, cioè per molti il palco è un modo per avere un proprio spazio nel mondo che nelle tue relazioni quotidiane, sociali, non riusciresti ad avere se non attraverso appunto l'ego, l'alter ego, no? Quella creazione di quella persona che riesce in qualche modo a interagire attraverso dei sistemi che ha imparato nel tempo per non soccombere a diventare marginati, a diventare quelli che vengono presi in giro, quelli bullizzati, capito?
0: Ma quando stai per salire su un palco, c'è dentro di te uno switch, cioè senti che devi improvvisamente e in frazioni di secondo diventare un altro, o comunque diventare quella parte di te che non sempre sei capace di tenere fuori nella quotidianità.
1: Io credo che sia amore e gratitudine, cioè ricevere amore è come ricevere un abbraccio, no? Quando sai che hai un pubblico davanti sei già grato solo per il fatto che quelle persone siano lì ad ascoltarti, e poi hai l'obbligo di servirli, la responsabilità più che l'obbligo, hai la responsabilità di servirli, quindi tu sei un tramite perché arriva una musica più grande di te, nel caso degli Schumann in particolare, che tu attraverso di te devi poi dare a loro in qualche modo, no? Perché è il modo per dirgli grazie. Quindi amore che ricevi, che poi è quella cosa che ti aiuta a rimetterti in piedi, no? Nei momenti anche in cui veramente dici ma chi muffa fa a me? Ricevere l'abbraccio, ricevere una pacca sulla spalla, ricevere un applauso, ricevere una parola buona. Oggi l'amore è il tema secondo me più importante di tutti. Non c'è niente di cui bisognerebbe parlare se non di questo, perché ci lamentiamo che non succede mai niente di bello, ci lamentiamo che quell'altro ha fatto questo, quell'altro ha detto quello, ci abbiamo sempre da ridire su qualcuno. Sui social ci sta sempre questo dualismo per cui sembra che l'algoritmo incentivi quasi, no? La parola negativa, la critica e la cosa, e poi ci lamentiamo, ci sono le guerre, ci sono le cose, ma noi nella nostra quotidianità che cosa facciamo di amorevole per mettere in circolo energie positive? Un abbraccio in più ce lo diamo. Quando vediamo qualcosa che non ci piace, proviamo a vedere anche uno spiraglio di luce, anche minimo, in cui, premesso che mi piace molto quello che stai facendo, però ti dico anche che non ho apprezzato questo. Lo facciamo lo sforzo di mettere prima il bene e poi il male. Perché noi siamo fatti di yin e yang, no? È ovvio, quindi siamo fatti di entrambe le cose, però è molto più facile buttare, Franci, Maro, nonna, sai fare proprio questa intervista, ne ingarrate una domanda. E invece dire, premesso che adoro molto il tuo modo di parlare, l'indizione, il fatto che tu sia così documentata su questo disco, però avrei preferito magari che mi facessi anche quella domanda, sai, su... Sì. Ed è diverso, è già diverso. Salire su un palco...
0: Come ci poniamo molto spesso, e anche quello a cui vogliamo dare importanza e concentrare nel nostro pensiero.
1: Questo per chiudere il discorso, diciamo il concetto del palco, no? Se tu sali sul palco con l'idea di dover dimostrare chi sei, e quella è una roba quasi adolescenziale se ci pensi, ma se sali sul palco con l'idea invece di magari anche metterti un cappotto, non dico una maschera perché ormai le maschere sono diventate un tema quasi negativo, però un cappotto, una protezione, no? Certo. Questa voce, questo palco, questa band, queste luci, questo service, questa roba, questo repertorio importante per cui ti piace vincere facile, no? Perché è ovvio che una sola ti vorrei, la sanno tutti, ok, però se tu invece sali con l'obiettivo intimo, interiore, di essere grato a quelle persone che sono lì e di non essere nient'altro che un tramite, perché io non faccio niente per imitare Mario né per un medium. esattamente proprio un medium. Io penso che i cantanti, i musicisti siano questo, siano luci, piccole stelline dotate di questa illuminazione interiore che arriva da non si sa bene dove, perché poi il 90% è talento, il resto è quello che tu ci hai costruito intorno.
2: Non

0: Lo senti Franco, tu l'hai conosciuto bene perché appunto hai cantato con lui e suonato per lui, mentre interpreti queste canzoni, mentre senti il groove della batteria,
1: sì.
0: Hai questa sensazione in qualche modo di metterti in connessione con lui?
1: Sì, e lo faccio anche, adesso usciamo un attimo dal disco, ci ti racconto un aneddoto, non c'entra con gli Schumann. Noi abbiamo fatto nel mio disco inedito, abbiamo fatto una cover di La Musica Mi Chere, che è un brano che ha scritto Franco per Napoli Centrale, e ha registrato la batteria in questo disco e in questo brano Alfonso Donadio, che era un suo allievo, che io ho conosciuto proprio tramite lui e con cui suonavamo il blues da piccoli. Alfonso ha introdotto il brano con un assolo di batteria in cui mentre suona questo assolo gli urla: stai con noi per sempre, perché io e Alfonso siamo legati da questo ricordo di Franco. Tutte le volte sono andato a Milano a trovarlo, il primo e unico discorso è stato Franco. Il livello spirituale, poetico e filosofico di Franco rispetto magari a anche artisti più blasonati,
0: sì,
1: diciamo.
0: Vabbè, non facciamo qua paragoni, però
1: no, figurati.
0: È una cosa assoluta.
1: Quindi sì, sento anche, soprattutto quando facciamo gli Schumann, ovviamente, questo peso, cioè questa connessione, ma cerco sempre di non parlarne troppo perché non vorrei che fosse strumentalizzata, perché certo. Sennò uno può pensare, vabbè, si sta aggrappando a sto rapporto che ha avuto con Franco, perché no, il disco non è stata una mia idea, è stata una richiesta, io ho accettato ben volentieri, so che c'è un legame con Franco che è assolutamente personale e per cui non sento di dover chiedere l'autorizzazione a nessuno, cerco di non parlarne troppo perché la vivo come un'esperienza personale e posso dirti soltanto in chiusura di questa risposta che ti sto dando a questa domanda, posso dirti solo che lo avverto anche un po' come, non dico un peso, ma come una responsabilità, nel senso che mi vedo comunque molto piccolino ancora oggi, capito, rispetto alla grandezza di Franco, di James.
0: La tua vita è bella, però non ti devi assolutamente sottovalutare perché sei un grande artista.
1: Ti ringrazio.
0: E ne stai dando la dimostrazione, perché
1: guarda, io ti ringrazio di cuore.
0: Ponti, che è stato appunto uno dei protagonisti della stagione del Nepo

0: cosa di quello che stavate facendo?
1: No, non so se posso raccontarti anche in radio l'aneddoto che ti ho raccontato prima, che mi ha detto Peppe Ponti, non lo so. E sì, quello su James.
0: Io penso che tu possa raccontare.
1: Vabbè, lo raccontiamo velocemente. Però io non so se, non lo so. Io veramente non voglio che sia strumentalizzato neanche questo, quindi non l'ho conosciuto James, quindi veramente abbiamo condiviso quell'occasione di quel palco e lui era lì. Però, insomma, mi è stato detto ultimamente, qualche giorno fa, che c'era proprio un progetto, no? Durante tutto il periodo dei tributi a Mario Musella, c'era un progetto con Franco e James in cui io sarei stato la voce di questo nuovo progetto dedicato a... E mi è stato detto proprio da Peppe, quindi...
0: Se te ha detto una cosa vuol dire che...
1: Ci faccio affidamento, se me l'ha detto lui è così. Solo che io non l'ho mai saputo, quindi quando poi ho saputo questa cosa, per me è stata una botta incredibile. Ho detto, ma veramente c'è stato per un attimo nella mia vita, a mia insaputa, la possibilità che potesse succedere questa cosa?
0: Di fare un disco proprio insieme a lui.
1: Insieme a loro. E in questo disco
0: anche
1: comunque c'è Franco,
0: C'è sia Franco...
1: E c'è anche James.
0: Con l'assurdo e c'è anche James.
1: C'è James, c'è Mario Musella, sì. Ci sono tutti,
0: ci sono tutti. E quindi in realtà è come se tu cantassi con tutti loro, non solo li riporti in vita, non solo gli eterni, perché chi ha fatto della gran musica in realtà ha questa fortuna di essere eterno,
1: sì,
0: per sempre,
1: sì,
0: la
1: sì.
0: Musica è immortale e tu attraverso la tua voce e attraverso questo disco hai raccolto nella maniera migliore che tu potessi fare questo prezioso e luminoso testimone.
1: E poi ti posso dire una cosa, mo sempre per rispondere a una tua domanda, io ti ho raccontato l'aneddoto di papà, no? Cioè io conoscevo gli Schumann che ero piccolino perché papà li cantava e me li faceva sentire.
0: Ma qual era la tua canzone preferita?
1: No, papà cantava un po' tutte le canzoni che io conosco degli Schumann, tant'è vero che io quando ho iniziato a cantare gli Schumann le conoscevo già a memoria tutte, capito? Perché papà le cantava un po' tutte, era un appassionato anche lui. Ah, poi sarebbe bello poter parlare del link Black Music, musica italiana, quando ti dicevo Battisti,
0: sì,
1: mi
0: sì,
1: sei
0: sì,
1: entrata
0: sì,
1: nel cuore, Fausto Leali, vabbè. Però no, per rispondere alla tua domanda, se fra i motivi per cui uno dovrebbe fare una cosa del genere non c'è anche la speranza, no? È quasi un atto rivoluzionario, se ci pensi, fare un vinile oggi. Però se
0: fra... loro fu una rivoluzione, quindi tu la stai oggi in maniera inversa, stai riportando comunque una rivoluzione.
1: Magari io c'ho qualche ragazzino...
0: Stai risvegliando qualcosa.
1: Magari a mia insaputa c'è qualche ragazzino più piccolo di me che mi segue e a cui piaccio. Non lo so, io credo di no. Però magari qualcuno ci sarà, no?
0: Guarda, rimarresti sorpreso, perché io sono rimasta sorpresa anche da mia figlia che ha 19 anni, che a volte ascoltano della musica che noi non ci aspetteremo mai.
1: Capito.
0: Però invece ascoltano Cat Stevens, Ornella Vanoni, che io non mi sarei mai immaginata che mia figlia ascoltasse Ornella Vanoni. Anzi, tu gli dai non solo l'opportunità di conoscerla e conoscere dei brani che semmai il mercato discografico in questo momento Spotify non gli offre, sta nelle playlist. Tu lo stai riportando in vita e io sono sicura che certe cose sono eterne perché hanno quella magia dentro.
1: Sono blessed.
0: Che esatto.
1: Blessed.
0: E io sono sicura che
1: quella è la speranza, vedi?
0: Anche giovanissimi possano ritrovare in questa musica, in questi toni, in questi ritmi qualcosa
1: di bello, perché dico, questo è un ragazzo comunque giovane, ma voglio dire, non è che ho 20 anni, però dico, insomma, manco.
0: Vabbè, sei giovane.
1: Se tu dici, però tu dici, questo ragazzo è giovane, canta ste canzoni. Quindi non sono costretto magari a dover inseguire per forza il trend del brano pop o trap che si porta mo, no? Perché c'è qualcuno che lo fa. Allora o è pazzo oppure... Allora sono pazzo pure io. E voglio andarmi a cercare pure io delle canzoni di quel periodo da fare, no?
0: Ma se tu vuoi essere... secondo me distinguersi è la cosa migliore che ci possa essere.
1: E poi, cosa importante, lasceremo un ricordo fisico di questa cosa.
0: Ci sarà il vinile.
1: Perché se un domani, all'improvviso, chiude internet, cioè succede una qualunque cosa, noi avremo comunque il nostro vinile fisico con una cosa scritta sopra, che ci stanno sti brani interpretati da queste persone, e tu ce l'hai lì davanti agli occhi.
0: È la cosa che rimane. Io avevo alcune cose nei floppy che adesso non so più dove...
1: utilizzare,
0: ma ancora i vinili di 78 giri delle opere di mio nonno che hanno 80 anni, per cui alla fine è qualcosa che resta.
1: Qualcosa che resta, qualcosa che non moro, come diceva qualcuno.
0: Esattamente. E poi proposce la magia anche fisica di avere un oggetto.
1: Toccare, respirare, fare quel gesto.
0: Di dare un'emozione che diventa solida, che
1: sì,
0: diventa tangibile. E io penso che in questo momento ne abbiamo bisogno.
1: Cioè, tantissimo.
0: Può essere tutto volatile, tutto liquido. Il vinile non ti permette di scegliere la track. Sì, sì, puoi metterli e spostare la puntina, però di solito richiede...
1: Tu lo metti lì e ti senti tutta...
0: Ascolta tutto. E questo è bellissimo perché non solo lo ascolti e ti devi prendere del tempo, gli devi dare l'attenzione giusta, in realtà ne assorbi tutta l'anima, perché quando ti ascolti 7, 7, 8, 10 brani, 11 brani di un autore con quella voce, alla fine quella voce proprio ti entra nelle vene.
1: È una meditazione, tu ti fai un viaggio appresso a quella cosa, capito? Cioè tu stai seguendo la storia che ti è stata

0: la raccontata ascoltando il vinile, stai lì fermo ad ascoltare. Quando metti Spotify sul cellulare, sul computer, intanto fai un'altra cosa, intanto fai... E tanto è vero che ormai Spotify è diventata una roba di... cioè, playlist che servono per altre cose. Playlist running, playlist relax, playlist chill, festa così, hanno un tema.
1: E a volte diventa quasi un tappeto
0: musicale. È un tappeto per fare altre cose.
1: Non diventa una colonna sonora protagonista della...
0: Quindi forse in tutta questa operazione la più grande forma di rivoluzione, di ribellione leone al sistema è stata proprio decidere di stampare dei vinili. Quindi io auguro tutto il successo possibile a Peppe, Renato e Claudio che hanno deciso di investire in questo modo.

0: La tua voce è veramente intensa e spessa, cioè con questa ruvidezza, questo sole, trasmette veramente quest'anima vera che poi aveva conquistato tutti, quella di Mario Musella. E io penso che sia un regalo grandissimo che state facendo a tutti noi, e io ve ne sono infinitamente grata, e penso e sono sicura che quando il 1° luglio sarete a Palazzo Reale, quindi nella cornice perfetta che più vi rappresenta e più metterà in risalto tutta questa bellezza e tutta questa anima, io credo che sarà un successo strepitoso.
1: E tra l'altro in quell'occasione si vocifera che ci saranno grandi ospiti, io non dico niente perché non me ne occupo io.
0: Adesso aspetteremo con molta ansia. Intanto ricordiamo anche che vi possono ascoltare il 5 giugno a Cercola per il Primavera Festival. Per chiudere, avevi accennato anche qualcosa del tuo progetto, so che insomma periodo molto molto
1: florido. Ci sono 4 dischi molto praticamente bello, che mi riguardano, che sono usciti. Uno è quello di Daniele Sepe, come sai, perché ci stiamo organizzando anche per venirti a trovare insieme, io ci tengo tanto a poterci essere pure io, che è una figata pazzesca il vinile.
0: Tutto quello che fa Daniele, no, diciamo la verità.
1: Lui è un genio, quindi figurati, però questo ultimo capitone è veramente una follia, perché è proprio è in totale discontinuità con l'idea che si poteva avere di come si sarebbe fatto questo disco, e invece è proprio tutt'altra cosa, c'è molta elettronica, ci sono tematiche anche belle toste, insomma è un disco libero, è un disco energico, non so come dire, è vivo, come è Daniele in realtà, è come vorremmo essere tutti noi che facciamo parte di questa ciurma di pirati e che vorremmo essere pirati nella vita, no?
0: Perché no, in realtà lo siete in qualche modo.
1: Poi c'è il disco che è uscito solo in edizione limitata per il Giappone, che abbiamo con i Superfour, che abbiamo venduto solo ed esclusivamente, come ti dicevamo anche nell'ultima intervista che abbiamo fatto con i Superfour, qui solo per il pubblico che è venuto ad ascoltarci in teatro lì in Giappone, quindi una Japan Limited Edition. Ce ne sarà un'altra chiaramente nei prossimi anni, perché è probabile, insomma, si vocifera.
0: Il Giappone ama tantissimo la nostra musica.
1: Sì, sì, tantissimo.
0: Sono dei grandi fan dell'Italia.
1: Te lo dico perché ci sono stato con Daniele Sepe, che facevamo un tipo di musica, e poi ci sono stato con i Superfour, facciamo un altro tipo di musica, ma comunque sempre italiana, napoletana. È un brand molto potente, quello della nostra musica tradizionale, insomma, in qualche modo proprio campana, napoletana e italiana, perché poi comunque con i Superfour abbiamo fatto anche classiche melodie italiane come, che ne so, Vivo per lei, proprio abbiamo fatto O Sole Mio, poi abbiamo fatto Caruso, chiaramente, come facciamo sempre, insomma, molte canzoni proprio italiane. Poi chiaramente con i Superfour tu sai che c'è anche una parte di repertorio internazionale. Poi c'è chiaramente questo meraviglioso disco degli Schumann di cui stiamo parlando oggi, e poi c'è un quarto disco che è il mio disco di inediti,
0: che
1: uscirà a ottobre. Sì, uscirà tra l'altro un singolo proprio a mezzanotte del 4 giugno che si chiama Guarda Man Faccia.
0: Bello.
1: Che già dovrebbe chiarire subito che cosa intendo dire con questo disco. È un disco che parla di nuove albe, di rinascita dopo anni di caos interiore, no? Dalla perdita di mia madre, tutto un processo che mi ha portato a conoscere persone, approfondire questo rapporto con nuove persone che avevano una forte spiritualità, come il produttore, il producer Paci Ciotola, con cui abbiamo scritto il disco, i brani, e in cui appunto, come ti dicevo prima, c'è anche un omaggio proprio a Napoli Centrale.
0: Che ritorno.
1: Però sì, poi disco che uscirà comunque a ottobre, quindi adesso siamo focalizzati sugli Schumann. Sì, sì, sì.
0: Inizieremo la nuova stagione con questa bellissima intervista. E io ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie a te di cuore.
0: Qui con noi, e grazie di tutto quello che stai facendo e soprattutto di questo disco. Ringraziamo anche Peppe Ponti proprio di aver avuto questa idea meravigliosa. Io penso che tutti debbano ascoltarlo, perché è qualcosa che lascia il segno, è qualcosa che si tramanderà, è un disco identitario.
1: Sì.
0: Noi dobbiamo conoscere, sì, da dove veniamo, ciò che siamo e ciò che dobbiamo portare ancora dentro di noi e nel mondo. E quindi viva gli Schumann e viva Sabba che è qui con noi. Grazie di
1: grazie.
0: Tutto questo tempo che ci hai dedicato.
2: Solo tu mi vieni lacrima, che se mi date tu? Vas, parole e febbre. Molno credi più. Voglio soltanto vivere nella sincerità. Voglio soltanto credere a chi non mi può ingannare. Io voglio bene all'acqua da sorgente e voglio bene alla luna quando tramonta. Più bene voglio il sole quando sponde. O sì, o mare quando è blu. La uccello quando canta la bamba osco. Volesse bene a te con tutto il cuore, sicuro tu volesse bene a me. Quanta parola voglio. Sapesse di appassionata e semplice, strignata da così, ma tutto che stai nudo. Tommo fa morire. E se ne vende che stanno, tu non puoi capire. Tu ne puoi capire.
0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Inda un posto l'India, una fila d'uomo non bavagliata, riesce a fucire una spada puntata e una fotografia no, erano ribelli. Inda un posto l'Angola, un soldato con macete alzata, una capa nera inda un palo impazzata e una fotografia no, erano guerriglieri. Inda un posto l'Israele, lo sei una mano rotta e martellata, con quattro prete buttate e una fotografia no, e un palestinese. In danno posto la Ruanda e l'America e l'Iraq,

e mo l'inquisizione, mo sei talibano, colpevo l'innocente e una fotografia no, e a cervello umano. E chi se me ne viene, chi risponde tempesta, non si fornisce mai, è una

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

little doodle.

no, non è solo una parola, è uno strilla, una capata rindomuna, e la faccia che non si nasconde, e il silenzio che si rompe, e una catena che si scioglie, e il volere che non si mette scorno, e vivere e morire a ombra, e il mare che si fa girare il pocione, no e no.

no, non è lo sia i soldati. No palazzo è sordito da fuoco. È una cannella che fa più stelle nella luna. E la sfortuna che diventa fortuna. E la notte che fa giorno. E la voce che ti parla in fondo. È come nasce la roba che si innamora. E l'addore che qualcosa è cagnata. No e no.

Song piego rassettato, grande capo di tribù. I socchiunziste e disgraziati degli Apache e dei Sioux. Perché dovete sapere che dopo l'ultima mazziata che abbiamo avuto dall'uomo bianco, sto dolore in docianco non arriva a molo. E fu assai dura la disfatta, sì, ci mandarono in riserva, proprio dentro una boatta come se noi fossimo conserva. Tengo ancora innanzi all'occhio tutti i pelli rossi in viaggio. Fu il più grande guatto e maggio che ci visto fino a mo. E a pensare che il giorno prima dell'orribile battaglia, in pantofole e in vestaglia, me ne stavo sul sofà. Ma al momento dell'arrembaggio mi si intesta il mio piumaggio e a luccare in due villaggi. Rancia forza, manito! Aug, aug, aug, aug, aug, aug. Tanno, Piego Rassettato fu davvero fortunato. Dinda un momento nato mi trovai tutto spannato, proprio io. Un gran sachem. E ti ringrazi, manito. Manito, i daggi a mettere un totem proprio a decapito tu, tu hai finito una riserva. Tu hai fatto l'umbo di all'osso, tieni me, Edoardo, osserva che schifezze le pelle rosse. Se non era per Sasicci che ha girato a chi sti a kill, stesse ancora in tuo mastrillo con moriestra a tribù. Una volta nel Nebraska mi dicette un marpione, senza il filo di cotone, l'ago, non ho buon filà. Passeggero clandestino sono a Napoli sbarcato, indiano del mercato, del commercio, io sono un re. Aug, aug, aug, aug, aug, aug. Nel porto di Napoli, come mi si piede a terra su Ciretto Serra Serra, una banda di Cheyenne mi rubò tutte le penne, l'arco, i frecci, i mocassini, per le foci del Rio Grande che i figli marrocchini mi lasciarono in mutande. Dopo un poco, sotto il forte di Forcella, mi facette un bidone. Una scuovo biondulella, con la voce da ricchione, mi vendette una dozzina tutta di scalpi originali, mentre invece in del giornale ci trovai tre mappine. Ma mi sono vendicato, ci sono ritornato. E che tabacco profumato che ha forcellaggi portato. Vi si pallidi, provate, certamente voi cattate. E vi fate le fumate con il vostro calumette. Se lo sono comperato quel tabacco profumato, era sterco concimato, con una scella in baccalà. Quando ho fatto sessa punta, io me ne ero già fuiuto. Mie sa gente rinde vasci, pronipoti degli Apache. Aug, aug, aug. Aug, aug, aug. Dopo un poco però in due mercato la finanza mi ha ingocciato. Con sospetto l'ha puntata, ma guardate, Maite dice, ne grande Piego Rassettato. E allora sai, ma non è che fosse stato tu quel grande scornacchiato che è passato incontrollato. Qua a Forcella hanno portato sterche e vacche concimate e qualcuno l'ha spacciato per tabacchi e qualità. Ha fatto l'indiano, sollevato la mia mano, ho invocato il mio sovrano, chi lucesse mani tu. Song figlie penna sfera indiana, robandita, una grandissima cagere che ste casa sanità. Noi fumiamo troppo spesso il calumetto della pace, e a chi sto fatto non mi piace, non mi piace, mariscia. Aug, aug, aug, aug, aug, aug. Dopo asciugare sotto la tenda marisciale d'appuntato, grande Piego Rassettato si mettette a bestemmiare, capisci? Ma tu vedi stu bisondo quando corna da un fronte. Chi se te ne assetti un long del tenente Billy Strong. Sì signore, Billy Strong, dell'Ovest Cavalleria. E quando incontravo in prateria chi mi faceva sempre un dusso che a me sembra. Ma hai sapito che facevo? Ordinai a due guerrieri, mezzo cuorne senza panza, si de meglio da paranza, ma la vita cattura. Mie suorne senza panza mi portarono il tenente, ma contemporaneamente mi vedette presentare una ruzzina e guaglioncilla, curti chiatta, sicché e lunga. Sì, ma tutto figli è strong, non la cidra, papà. Aug, aug, aug, aug, aug, aug. Però che vi devo dire, signori miei, quelli erano i tempi, quelli erano i tempi, io li ricordo con ardore. Ma io voglio sapere da voi, tanto per sfizio, per sapere, ma dove stava questo fetore che si sente nelle città? Ma quando mai? Noi tutte sabato mattina se facevo fosse in terra, se attrava la scia guerra se ne parlava lunedì, si capisce? Perché Piego Rassettato ogni fine settimana se ne andava nel Montana, si doveva divertire, sempre insieme a Wally Wall. Ecco, ne sapete, Wally Wall. Chi le capo biga e stregone va a dire il guaglione che o voleva mani tu. C'è stregone Wally Wall. Oltre a fare le guarigioni, ci faceva le previsioni come a chi sta la TV.
Ma ci sta una differenza. Questo legge gli strumenti per vedere se con i venti pure il tempo cambierà. Lo stregone nostro invece, il famoso Wally Wall, sulla mente con i gall se sapeva regola, se doveva prevedere una tempesta o un ciclo, consultava il suo pallone, che la certezza era sbagliata. Aug, aug, aug, aug, aug, aug. Ma signori miei, si venite in do mercato, onorate il sottoscritto. Nella tenda si sta stretta, lo so, ma venite a trovare. Mi è arrivata una partita di tabacco originale con macchina tale quale, ma non sa ciacchiaggia, no. Io vi aspetto con piacere, ci facciamo una ballata, ci facciamo una ballata, una fumata di calumet. Aug.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Se vedo un piano sequenza, non riesco più a farne senza. Filtro, diaframma e obiettivo mi fanno sentire giù lì. Ma girare un po' in super 8 è come farsi un chinotto.

Io non ho voluto fare il solito film sulla Napoli delle pizze e dei mandolini. Questa è la storia di un bambino, figlio di un transex vesuviano, che dopo che il suo professore di matematica è andato a Sarajevo e si è sparato, va a fare uno scippo sopra la Vespa, cade dalla Vespa, batte la testa e muore.

quattro figure in montaggio mi piacciono più dell'ottaggio. Sceneggiatura e soggetto non li so fare, lo ammetto. Con azione e motore, ma tutti nel cinema scope. Ciao!

0: pizza al 16.
1: Venga subito. Ecco, questa è buona. Stop.

0: bomb.
1: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

a mezzo marco pi panfile super accessoriato. No, no, l'arte non nasce in dei villaggi industriali, che si salvano pure quando l'industria va male, e a papà so sempre gli operai. L'arte nasce in tu scuro, a te uno sbatto su, a tua solitudine si mangia. Se mangio ancora l'arte che ci meraviglia, che ci accarezza l'anima, che ci fa inzipire un coppa pelle,

quanto è strano non ritrovarti nelle cose che sembrava fossero abitudini. Ma tutto questo ora che senso ha? E ricordarsi di quante notti a farsi compagnia, distanti ma così vicini noi. Ed eravamo bravi a viverci come in un film d'amore. Adesso tutto sembra troppo grande, in questo tempo che si

è strano, cambiare poi sembrava facile. Progetti nuovi senza regole, ridisegnando un mondo senza te, che ora vorrei vicino.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Oggi ho vinto un premio e l'ho festeggiato piangendo un po', però piangendo solo come un cane dentro il box. È passato un treno e chissà se adesso son triste per davvero o è soltanto un esercizio di poesia.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio Live Napoli.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Chiudo gli occhi e mi ritrovo a superar la notte. Penso a quanto sarà bello risvegliarmi oltre, oltre tutto questo tempo che aprirà le porte, sfonda tutte le pareti che mi stan di fronte. E allora baciami, baciami stanotte, allora prendimi e andiamo sulla luna ancora, credimi.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: bene, tu mi fai morire.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Sento brontolare il tuo stomaco come nessuno, ma tu non senti brontolare il mio cuore.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Casule cerchie, forse nemmeno quattro, costano quanti alla macchina mia. Volessero sempre più soldi, un soldo porta soldi, una botta porta un'altra botta, non botta i soldi.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestri e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono canzoni che appartengono ad una sorta di presente continuo, che hanno il profumo del mare, la polvere dei vicoli e il battito profondo della black music americana. Sono stagioni musicali che non si spengono mai. Alla fine degli anni 60, un gruppo di ragazzi napoletani, cresciuti con il mito dell'America nel DNA, ha cambiato per sempre la storia della nostra musica. Si chiamavano The Showmen, guidati da figure leggendarie come il batterista Franco Del Perete, il sax viscerale di James Senese e la voce tormentata di Mario Musella. Figli di quella Napoli del dopoguerra, aperta al mondo, ebbero l'intuizione geniale di fondere la melodia verace dei vicoli mediterranei con il battito profondo, graffiante e rivoluzionario del soul e del ritmo and blues americano. Fu la nascita del soul partenopeo e la scintilla che avrebbe dato poi vita al movimento del Naples Power. Oggi quel fuoco torna a respirare in studio grazie ad un progetto straordinario, un disco tributo nato non per nostalgia ma come un autentico passaggio di testimone culturale tra arrangiamenti moderni e collaborazioni con gli stessi padri fondatori di quel suono. A guidarci in questo viaggio c'è un artista dalla voce ruvida e intensa che il grande pubblico ha conosciuto con la vittoria a The Winner Is nel 2017 e fresco reduce da un trionfale tour di 8 concerti in Giappone con i The Super Four, Salvatore Lampitelli, in arte Sabba.

0: Tra la fine degli anni 60 e i primi 70, Napoli diventa la capitale italiana della black music grazie a una band leggendaria, gli Showmen. Oggi quel testimone passa nelle mani, anzi nella voce ruvida e intensa di un artista che non fa semplici cover, ma cura la memoria musicale della sua terra. Il primo luglio accenderà il Palazzo Reale di Napoli, ma oggi abbiamo la fortuna di averlo qui con noi nei nostri studi, Salvatore Lampitelli, in arte Saba. Ciao.
1: Ciao Francesca, benvenuto. Grazie dell'invito, grazie.
0: Sono contentissima che tu sia qui. Avete fatto un'operazione bellissima, riportare in vita gli Showmen con questo bellissimo album Saba e Tribute to the Showmen. Mancava veramente, e tu penso l'ho sentito da sempre, che io credo che tu come hai dimostrato sei l'unico che potesse cantare il grande Mario Musella.
1: Ti ringrazio e ti dico che questa cosa mi onora tantissimo, me la sono sentita dire spesso, e per me Mario Musella è davvero uno dei cantanti più incredibili che siano esistiti non solo a Napoli ma in Italia, e ti dirò anche di più, è uno dei miei cantanti preferiti, ma tipo insieme a Ray Charles, Elton John, Prince, Tom Jones, capito? Per me, al di là dell'essere uno dei miei cantanti preferiti insieme a questi mostri sacri, era anche uno straordinario bassista, un musicista incredibile che riusciva contemporaneamente a fare con la voce una roba e col basso tutta un'altra cosa, mischiando chiaramente l'attitudine rhythm and blues alla vocalità potente della black music, ma anche con melodie un po' più italiane, più lunghe, no? Più melodiche. Sono rimasto affascinato da subito da questo modo di farlo, di fare musica, grazie anche a mio padre, perché mio padre cantava queste canzoni e me le faceva ascoltare.
0: Quindi erano un po' proprio nella tua storia, da quando eri bambino li avevi sentiti, quindi fanno parte un po' di te.
1: Fanno assolutamente parte di me, tant'è vero che non so, credo di non averti mai raccontato questo aneddoto, ma quando conobbi Franco Del Prete, noi eravamo una jam session dalle parti nostre, diciamo Grumo Nevano, se non ricordo, una jam session che organizzava Gennaro Romano dei Letti Sfatti, e c'era anche Franco. Io ero andato lì, ti dico la verità, con un mio amico sassofonista con cui facevamo il liceo classico insieme, ascoltavamo il jazz, il blues, insomma ci piaceva la musica, ma non avevamo velleità, diciamo, eravamo andati lì, eravamo belli simpaticucci, e cantiamo delle canzoni semplicemente così per divertirci a sta jam session. Quando poi conobbi Franco lì, e lì mi disse: guarda, senti, stiamo cercando una persona per il nostro gruppo, che era poi Sud Expresso, con cui abbiamo fatto un disco, l'ultimo Apache, un disco in cui figuro come chitarrista ritmico. E lui mi disse: poi non so se tu sai chi sono io, che cosa faccio, però mi ricordi molto questo cantante che si chiama Mario Musella.
0: Che bello.
1: Che detto da Franco, insomma. E gli dissi: guarda, che io so perfettamente chi sei tu, so perfettamente anche chi è Mario Musella. E infatti poi anche con Franco, insomma, delle canzoni degli Showmen le abbiamo cantate, oltre che canzoni meravigliose che aveva scritto lui, che ne so, per De Crescenzo, tipo La musica va, Napoli centrale. E poi ho continuato in maniera del tutto naturale a portare le canzoni degli Showmen in giro, che ne so, quando ho vinto The Winner Is a Canale 5, esatto, ho cantato Basta che mi vuoi, di cui avevamo fatto una versione con gli Incensurabili, che è contenuta tra l'altro anche in un disco, Sogni e Sonfesso, il nostro secondo disco. Questa canzone qui è proprio anche nel disco, nel vinile A Tribute to the Showmen. E poi l'ho portata in Ucraina, quando sono andato a cantare in Ucraina a molti anni prima della guerra, l'ho portata in tantissimi altri contesti, Basta che mi vuoi, così come altre canzoni chiaramente degli Showmen, Un'ora sola ti vorrei, in Moldavia. Una volta, tra l'altro, mi ricordo un aneddoto: io ero lì a cantare in Moldavia in questo evento internazionale e chiamai un ospite. Lui: so, ladies and gentlemen, I have a special guest because I'm singing this song by the Showmen, no? Un'ora sola ti vorrei. E l'ospite era mio padre, che era seduto lì tra il pubblico. E lo chiamai a cantare con me. Senza, abbiamo fatto questo duetto più volte su Un'ora sola ti vorrei, che è un po' come chiudere un cerchio per me, no? A livello umano, a livello spirituale.
0: A livello di emozione, approcciare questa musica, sì, i loro sound, i loro soul, per te è stato qualcosa che doveva essere quasi un'urgenza espressiva.
1: Un'urgenza espressiva. Quando Peppe me lo ha proposto, in realtà ti dico, ti svelo anche questo backstage, ci stavamo provando già da tempo. Avevamo provato negli anni passati, anche con Franco stesso, lì presente, avevamo provato a rimettere un po' su quest'idea. E avendo fatto molti tributi a Mario Musella proprio tramite Franco, che mi chiamava come ospite, chiaramente in primis come corista, io facevo il corista per tutti questi grandi cantanti, ero ragazzino, e poi mi faceva cantare anche qualche canzone proprio a me, no? Ti segnalo anche che, per quanto mi onori tantissimo essere accostato a Mario Musella, cerco di farlo sempre con grandissima umiltà, anche perché è una grande sfida. Cioè, per me omaggiare Franco è una cosa che ha una sua profondità, in quanto ci ho lavorato, l'ho conosciuto, gli sono grato, e quindi farlo, insomma, è una cosa dal punto di vista umano obbligatoria, non potevo rifiutarlo. Però è anche una sfida, perché comunque cantare gli Sciome non è come cantare una canzoncella, insomma, cioè è tosta dal punto di vista musicale, poi riarrangiarli, non te lo dico.
0: Infatti,
1: proprio.
0: Che lavoro avete fatto proprio per dargli una veste completamente moderna?
1: Allora, io da questo punto di vista ti dico che sono stato molto semplice con i ragazzi, che io sto suonando con questi musicisti straordinari, chiaramente sono fortunato perché mi ritrovo sempre a suonare con musicisti incredibili, ma chiaramente...
0: Tra l'altro in questo disco ci sono anche delle collaborazioni prestigiose.
1: Straordinarie, sì, questo sempre grazie a Peppe, che chiaramente ci teneva a poter...
0: Peppe Ponti,
1: dei Suoni del Sud, che è stato l'ideatore in realtà di questa cosa, e il produttore di questa cosa insieme a Renato De Santis di RR Sound e a Claudio Niola. Ma è stato poi comunque lui a voler invitare e portare chiaramente in questo progetto grandi ospiti come Gragnaniello, come Tony Esposito, come tanti altri.
0: Daniele Sepe
1: chiaramente, con cui io collaboro. Ma sono fortunato, ti dicevo, perché al di là dei nomi acclarati, dei grandi artisti, no, quelli che abbiamo appena citato, anche con Daniele per esempio ho la fortuna di suonare con straordinari musicisti: Paolo Zamuner, Gianluca Capurro, Piero Diasmundis, Massimo Del Pezzo.
0: Poesia, c'è anche il sax di James Nish.
1: Il sax di James e la voce di Mario proprio, no? Posso dire che in questo disco ci sono io insieme a Mario Musella, James Nish, Enzo Gragnaniello, sì. È un grande onore davvero. Ma ti dicevo, per quanto riguarda i musicisti, anche nelle band, insomma, di cui ho fatto parte o che ho avuto al mio seguito, sono sempre stato fortunato ad avere grandi musicisti, ma lo stesso era con Franco Del Prete, e lo è stato anche con gli Incensurabili, lo è stato con i progetti paralleli, quello dedicato a Battisti, di cui sai, facciamo un vinile. Poi ti voglio parlare anche di questa cosa di Battisti, che secondo me c'è un link musicale fra la questione Showman, anche con la questione della mia musica, il duetto con Fausto Leali a Duinerise, e gli Showman stessi e Battisti.

0: E lì è stato molto semplice, anche con questi musicisti che hanno suonato questo disco, che sono, mi piace poterli citare, Riccardo Schmidt alla batteria, Emiliano Berti al basso, Luigi Rega alle tastiere, Alessandro Morlando alla chitarra, Fabrizio Di Vaio alla tromba, Vincenzo Vuolo al trombone e Antonio Farabella al sax, che tra l'altro è anche quello che ha scritto i fiati. Noi abbiamo cercato di fare un'operazione quanto più semplice possibile. Non avevamo la presunzione di stravolgere nulla. Noi volevamo semplicemente risuonare queste canzoni, chiaramente con la nostra formazione, che è una formazione che prevede il quartetto base, quindi batteria, basso, chitarra, tastiere, e i tre fiati, quindi trombone, tromba e sax. Negli arrangiamenti degli Showman, che erano straordinari già all'epoca, c'erano chiaramente orchestrazioni con proprio violini, tutta sta roba qui. Chiaramente noi quella cosa non la potevamo fare. Risulta forse un pochettino più grezzo, un po' più rock, diciamo, questo prodotto, con distorsioni ogni tanto, crunch sulla chitarra, fiati utilizzati in maniera un po' più massiva, un po' più granitico. Però credo e spero, poi questo chiaramente arriveranno, saremo inondati anche di critiche da questo punto di vista, che quando vai a toccare i mostri sacri è inevitabile, però noi l'abbiamo fatto con il massimo dell'umiltà e della attinenza con la realtà. Infatti c'era Rocco Pasquariello in studio che mi ha fatto uno dei complimenti secondo me più belli di tutti, perché mi chiamò in disparte mentre stavamo registrando e mi disse: tu hai fatto una cosa meravigliosa, perché hai risuonato, diciamo, a modo tuo questi brani, ma l'hai fatto con rispetto, perché hai suonato le loro canzoni come erano le loro canzoni, senza grandi stravolgimenti, semplicemente con un approccio nuovo, che è l'approccio tuo, con il tuo timbro, con il tuo marchio di fabbrica, se così si può dire.
1: Il tuo timbro, tra l'altro, bellissimo, baritonale, molto soul. Non avete voluto dare l'effetto museo, anzi tu hai cercato comunque di mettere la tua impronta, di farli rivivere, ma essendo rispettoso, come stavi dicendo, fedele, diciamo, al dettato originario, però comunque mettendoci tutta la madornità e tutto anche il tuo sentire, le tue vibrazioni. Qual è stato il brano secondo te più difficile per interpretare senza cadere nell'imitazione?
0: Ma guarda, secondo me, sarò sincero, tutte le canzoni. Allora, secondo me toccare gli Schumann, no? È un po' come toccare
1: qualcosa di sacro.
0: Capito? Usciamo dal misticismo, no, della grande musica che ci ha forgiati come musicisti di Napoli. Prendiamo un rocker, il rocker più famoso d'Italia. Se tu provi a far cantare una qualunque canzone di Vasco Rossi a un qualunque interprete, non sarà mai impossibile che possa essere la stessa cosa. Quindi il pensiero più semplice che io potessi fare era quello di confrontarmi con una cosa estremamente più grande di me, e ti dico che comunque le gambe tremano anche al pensiero di farlo dal vivo, perché comunque è tosta, ma farlo nella maniera più semplice possibile, cioè ricantando quelle canzoni esattamente come ho fatto nei vari tributi a Musella, come ho fatto con Franco Del Prete, come ho fatto in altre occasioni, cioè senza stare lì troppo a pensare: oddio, però adesso se questa non è come Mario Musella, se quel vibrato non è esattamente come quello, non lo so, io ho la mia voce, ho il mio vibrato, sono strafelice e super onorato che venga accostata a quella di Mario, ma non mi permetterei mai di pensare né di imitarla né di ripercorrere, cioè è impossibile, ragazzi, Mario è unico, gli Showman erano unici, quindi l'unica cosa secondo me più saggia che si potesse fare era semplicemente prendere quelle canzoni e risuonarle con un approccio personale, senza stravolgerle. Ma tutte le canzoni sono difficili, tutte le canzoni degli Showman. Forse Innamorata Mai, che era un brano proprio di Mario Musella, che ho scoperto tramite Aurelio Fierro, o Basta Che Mi Vuoi, la stessa Basta Che Mi Vuoi.
1: Siete tornati da poco dal Giappone, che mi so che avete fatto questo.
0: Sì, una tournée meravigliosa, organizzata. Devo dire, lì poi abbiamo in qualche modo raccolto anche un po' l'eredità di Aurelio Fierro. Siamo stati invitati anche tramite lui, voglio dire, no? Perché comunque lui aveva fatto già diversi tour con Aurelio Fierro e con Fabrizio. E abbiamo conosciuto, grazie a loro, grazie ai Superfour, grazie a Aurelio, io ho conosciuto questa organizzazione che si chiama Minon Concert Association, che è meticolosa, perfezionista, impeccabile da ogni punto di vista. Abbiamo avuto l'opportunità di suonare in alcuni dei più grandi teatri a Osaka. Il giorno del mio compleanno abbiamo suonato in un teatro dove aveva suonato Miles Davis, i Jackson 5,
1: i Queen,
0: le Zeppelin, i Deep Purple, ed erano teatri tutti pieni o quasi pieni, cioè nel senso, quando non erano stracolmi erano, che ne so, un teatro da 1800 persone, c'erano 1500, e abbiamo venduto...
1: Adesso porterà in giro anche questo disco.
0: E spero, spero.
1: 5 giugno a Cercola per il Primavera Festival.
0: Sì, il 5 giugno saremo a Cercola e poi il 1 luglio saremo al Palazzo Reale, quindi abbiamo già due date con cui suonare e ti ripeto, ci tremano le gambe. Io poi chiaramente con il placet dei produttori di questo disco cercherò comunque di continuare come facevo già prima del disco a cantare comunque gli showman indipendentemente dall'occasione proprio celebrativa del disco o da qualunque altro contesto, cioè se avrò la possibilità lo farò.

0: La preparazione del disco è stata molto impegnativa.
1: No.
0: Che sforzo ha comportato?
1: No, devo essere sincero con te, perché poi sarebbe bello poterti raccontare di anni, di mesi e mesi di lavoro. No, assolutamente no. È stato tutto assolutamente semplice.
0: Naturale.
1: Sì, avevamo queste canzoni in mente, volevamo fare questi omaggi qui. Peppe ci ha detto: scegli le canzoni che tu vuoi cantare. Abbiamo cercato di prendere spunto, diciamo, chiaramente da quello che io avevo già cantato in passato, quindi, che ne so, Gloria, ricchezza e te, che avevo cantato proprio con Franco, Ci crederesti se, che mi piaceva tantissimo perché comunque l'avevo sentita cantare da Lino Vairetti, che è un altro di quegli artisti che stimo, e quindi figurati potermi togliere la soddisfazione di poterla cantare. Poi tra l'altro io con Daniele Seve, per esempio, canto Luglio, Agosto, Settembre Nero degli Area, che è un brano che aveva cantato proprio Lino Vairetti nel disco di Daniele, quindi il riferimento comunque con Lino è sempre anche lì un grandissimo onore, no, per me. Quindi volevo, perché poi sai, tu vedi questi grandi artisti e dici: ma vorrei cantarle pure io queste canzoni, no? E poi l'universo ti porta, senza che tu debba fare nessuno sforzo, quelle canzoni davanti agli occhi e ti permette di cantarle.
0: Come se ci fosse un destino nella tua vita, tu li amavi da quando eri piccolo e sei riuscito a realizzare.
1: Sì, come sono proprio,
0: hai lavorato,
1: proprio,
0: è suonato insieme a Franco Del Prete, quindi
1: è un cerchio che si chiude.
0: Era un cerchio esattamente che si
1: chiude. Quando si tirano le somme, no? All'improvviso, ai miei 40 anni dovevano chiudersi dei cerchi. Gli Showman erano fra questi, però ti ripeto, con gli Showman in realtà ho pensato, non è che ci ho ragionato più di tanto, però mi è venuto quasi istintivo cercare di stare un po' più nell'ombra a preparare questa cosa, perché era qualcosa che anche umanamente, emotivamente sentivo come una responsabilità, no? Certo. Quindi con i musicisti, in realtà, per rispondere alla tua domanda, è stato tutto molto semplice, perché ripeto, noi già suoniamo insieme in tanti contesti diversi. Quindi Peppe mi ha dato carta bianca nello scegliere le canzoni, abbiamo scelto le canzoni e direttamente in studio da RR Sound con il magnifico Piero De Asmundis, che era lì come fonico di sala a far registrarci, mixare e masterizzare il disco, siamo riusciti a trovare una quadra in diretta proprio mentre li suonavamo per capire come volevamo suonarli. Ma veramente alle volte era soltanto l'approccio del musicista che cambiava un po' il suono, o il suono di chitarra che magari la rendeva quel brano un po' più rock, i cori messi un po' lì, i fiati che sostituivano i voicing degli archi, no? È proprio la formazione in sé, cioè il tipo di struttura della band che ha cambiato un po' il sound, ma senza stare lì a pensarci più di tanto. Questo per farti capire che non è stato uno di quei lavori come si facevano negli anni 70, sai, con i mega team, con il produttore artistico che ti crea l'arrangiamento ad hoc per... no. Una band che suona già insieme, che ha preso quelle canzoni e che le ha risuonate con la propria attitudine, senza stare lì a pensarci più di tanto.
0: Oggi, secondo te, qual è la modernità degli Showman? Perché i ragazzi di oggi si dovrebbero avvicinare agli Showman?
1: Questa è una domanda meravigliosa, perché in realtà quando poi mi si chiede: ma perché hai fatto sta cosa? Cioè, ma che cosa ti entra a te? Niente. Mi entrano tre cose. Uno, la gratitudine di poter servire, proprio essere al servizio di Peppe Ponti, che ho conosciuto tramite Franco e che mi chiede: ma vogliamo farla sta cosa? Perché no? Facciamola. Quindi gratitudine, poter servire qualcuno che mi chiede di fare questa cosa.
0: Anche perché se uno ti considera l'unico che può cantare Brusella, già quello è un onore.
1: Capito, è un onore, perché dovresti dire no? Cioè, allora dico: guarda, se tu pensi che io lo posso fare, buttiamoci in questa sfida, poi vedremo dal vivo se me la cavo, perché lì c'ho paura, però però vediamo.
0: Ma io sono sicura che dal vivo non avrai nessun problema, anzi è dove dai il meglio di te, secondo me.
1: Sì, quello normalmente sì, è sempre stato il mio habitat naturale. Poi ti dicevo, la gratitudine nei confronti di Franco, umanamente, artisticamente e spiritualmente, nel senso che comunque io ero piccolino e lui anche lì, vedi, mi ha beccato in una jam session, mi ha portato a fare delle cose anche professionali. Io con lui ho conosciuto Raiz, ho conosciuto Pietro Montecorvino, ho conosciuto tanti grandi artisti, Piero Gallo.
0: Hai raccolto il suo testimone in qualche modo e lo stai portando nel mondo.
1: Questa è una cosa che spero che non mi pesi troppo, nel senso che ho cercato,
0: cioè,
1: di fare,
0: senti anche un po' il peso,
1: sì,
0: di una responsabilità.
1: Sì, sì, io ho cercato di fare tutto con la massima leggerezza, senza stare lì a pensare troppo. So che arriverà comunque un momento in cui arriveranno magari, sai, detrattori, critiche, perché solo chi non fa non sbaglia, però chi non fa non sbaglia, appunto, quindi meglio fare. Se senti che c'è qualcosa, capito, se c'è un fil rouge con quel tipo di musica, gli insegnamenti di tuo padre, la musica che ti faceva ascoltare tuo padre, l'aver conosciuto Franco, l'aver conosciuto Daniele Sepe, che comunque appartiene anche lui a quell'epoca di rivoluzione musicale, no? Del Napoletan Power in un modo o nell'altro, aver sempre subito il fascino di quel modo di fare musica e avere anche un, tra virgolette chiaramente, no? un prezzo da pagare in qualche modo, cioè nel senso se senti dentro di te una forma di gratitudine nei confronti di quello che tu hai ricevuto da queste persone, un modo lo trovi sempre per restituire quell'energia, prima o poi, quando sei pronto spiritualmente, quando tu sei arrivato a una fase di consapevolezza nella vita in cui devi cominciare a restituire qualcosa che ti è stato dato, no? Perché poi tutti doniamo gratuitamente, senza voler niente in cambio. E la gratitudine oggi non è un sentimento facile, diffusissimo.
0: Però è bello, ti fa onore questo tantissimo.
1: E quindi il peso nei confronti di Peppe, il peso nei confronti di Franco, il peso nei confronti di James, perché tu mi dirai, ma perché, scusa, tu non l'hai mai conosciuto, no? Io ero lì a uno dei vari tributi a Musella e c'era James lì, ma io non sono il tipo, ti sorprenderà questa cosa, sono sempre stato un timido, io sono andato vado in terapia ancora oggi anche per questo, per affrontare il tema della creazione dell'alter ego, no? Questo Sabba che arriva lì un po' smargiasso, spocchioso,
0: cioè sul palco sembri un'altra persona,
1: ma perché io sono veramente proprio un'altra persona in realtà nella vita, capito? A dispetto
0: il palco per te è anche un po' terapeutico,
1: assolutamente sì, perciò ti dico che è il mio habitat naturale, ma questo lo diceva anche Franco, ma questo lo diceva anche Mike Stipe per esempio, no? Anche grandissimi artisti, cioè per molti il palco è un modo per avere un proprio spazio nel mondo che nelle tue relazioni quotidiane, sociali, non riusciresti ad avere se non attraverso appunto l'ego, l'alter ego, no? Quella creazione di quella persona che riesce in qualche modo a interagire attraverso dei sistemi che ha imparato nel tempo per non soccombere a diventare emarginati, a diventare quelli che vengono presi in giro, quelli bullizzati, capito?
0: Ma quando stai per salire su un palco c'è dentro di te uno switch, cioè senti che devi improvvisamente e in frazioni di secondo diventare un altro o comunque diventare quella parte di te che non sempre sei capace di tenere nella quotidianità.
1: Io credo che sia amore e gratitudine, cioè ricevere amore è come ricevere un abbraccio, no? Quando sai che hai un pubblico davanti sei già grato solo per il fatto che quelle persone siano lì ad ascoltarti. E poi hai l'obbligo di servirli, la responsabilità più che l'obbligo, hai la responsabilità di servirli, quindi tu sei un tramite perché arriva una musica più grande di te, nel caso degli Schumann in particolare, che tu attraverso di te devi poi dare a loro in qualche modo, no? Perché è il modo per dirgli grazie. Quindi amore che ricevi, che poi è quella cosa che ti aiuta a rimetterti in piedi, no? Nei momenti anche in cui veramente dici ma chi muffa fa a me? Ricevere l'abbraccio, ricevere una pacca sulla spalla, ricevere un applauso, ricevere una parola buona. Oggi l'amore è il tema secondo me più importante di tutti, non c'è niente di cui bisognerebbe parlare se non di questo, perché ci lamentiamo che non succede mai niente di bello, ci lamentiamo che quell'altro ha fatto questo, quell'altro ha detto quello, ci abbiamo sempre da ridire su qualcuno, sui social ci sta sempre questo dualismo per cui sembra che l'algoritmo incentivi quasi, no? La parola negativa, la critica e la cosa, e poi ci lamentiamo, ci sono le guerre, ci sono le cose, ma noi nella nostra quotidianità che cosa facciamo di amorevole per mettere in circolo energie positive? Un abbraccio in più ce lo diamo. Quando vediamo qualcosa che non ci piace, proviamo a vedere anche uno spiraglio di luce, anche minimo, in cui, premesso che mi piace molto quello che stai facendo, però ti dico anche che non ho apprezzato questo. Lo facciamo lo sforzo di mettere prima il bene e poi il male. Perché noi siamo fatti di yin e yang, no? È ovvio, quindi siamo fatti di entrambe le cose, però è molto più facile buttare, Franci, Maro, nonna, sai fare proprio questa intervista, ne ingarrate una domanda, e invece dire, premesso che adoro molto il tuo modo di parlare, l'indizione, il fatto che tu sia così documentata su questo disco, però avrei preferito magari che mi facessi anche quella domanda, sai, su... Certo. Ed è diverso, è già diverso. Salire su un palco...
0: È come ci poniamo molto spesso, e anche quello a cui vogliamo dare importanza e concentrare nel nostro pensiero.
1: Questo per chiudere il discorso, diciamo il concetto del palco, no? Se tu sali sul palco con l'idea di dover dimostrare chi sei, e quella è una roba quasi adolescenziale se ci pensi, ma se sali sul palco con l'idea invece di magari anche metterti un cappotto, non dico una maschera perché ormai le maschere sono diventate un tema quasi negativo, però un cappotto, una protezione, no? Certo. Questa voce, questo palco, questa band, queste luci, questo service, questa roba, questo repertorio importante per cui ti piace vincere facile, no? Perché è ovvio che hanno una sola ti vorrei, la sanno tutti, ok, però se tu invece sali con l'obiettivo intimo, interiore di essere grato a quelle persone che sono lì e di non essere nient'altro che un tramite, perché io non faccio niente per imitare Mario né per un medium, esattamente proprio un medium. Io penso che i cantanti, i musicisti siano questo, siano luci, piccole stelline dotate di questa illuminazione interiore che arriva da non si sa bene dove, perché poi il 90% è talento, il resto è quello che tu ci hai costruito intorno.
2: Non

0: Lo senti Franco, tu l'hai conosciuto bene perché appunto hai cantato con lui e suonato per lui, mentre interpreti queste canzoni, mentre senti il groove della batteria,
1: sì.
0: Hai questa sensazione in qualche modo di metterti in connessione con lui?
1: Sì, e lo faccio anche, adesso usciamo un attimo dal disco, ci ti racconto un aneddoto, non c'entra con gli Schumann. Noi abbiamo fatto nel mio disco inedito, abbiamo fatto una cover di A Musica Mi Re, che è un brano che ha scritto Franco per Napoli Centrale, e ha registrato la batteria in questo disco e in questo brano Alfonso Donadio, che era un suo allievo, che io ho conosciuto proprio tramite lui e con cui suonavamo il blues da piccoli. Alfonso ha introdotto il brano con un assolo di batteria in cui mentre suona questo assolo gli urla: stai con noi per sempre, perché io e Alfonso siamo legati da questo ricordo di Franco. Tutte le volte sono andato a Milano a trovarlo, il primo e unico discorso è stato Franco. Il livello spirituale, poetico e filosofico di Franco rispetto magari a anche artisti più blasonati,
0: sì,
1: diciamo.
0: Vabbè, non facciamo paragoni, però
1: no, figura
0: una cosa assoluta.
1: Quindi sì, sento anche, soprattutto quando facciamo gli Schumann, ovviamente questo peso, cioè questa connessione, ma cerco sempre di non parlarne troppo perché non vorrei che fosse strumentalizzata, perché sennò uno può pensare vabbè, si sta aggrappando a sto rapporto che ha avuto con Franco. Perché no, il disco non è stata una mia idea, è stata una richiesta, io ho accettato ben volentieri, so che c'è un legame con Franco che è assolutamente personale e per cui non sento di dover chiedere l'autorizzazione a nessuno. Cerco di non parlarne troppo perché la vivo come un'esperienza personale e posso dirti soltanto in chiusura di questa risposta che ti sto dando a questa domanda, posso dirti solo che lo avverto anche un po' come, non dico un peso, ma come una responsabilità, nel senso che mi vedo comunque molto piccolino ancora oggi, capito, rispetto alla grandezza di Franco, di James,
0: di Mario. La tua vita è bella, però non ti devi assolutamente sottovalutare perché sei un grande artista.
1: Ti ringrazio.
0: E ne stai dando la dimostrazione, perché
1: guarda, insomma, io ti ringrazio di cuore.
0: Che Ponti, che è stato appunto uno dei protagonisti della stagione del Naples Power, se ha scelto te sa quello che sta facendo.
1: Sì, no, questo è ovvio.
0: È un'operazione in cui non si può sbagliare.
1: Perciò ti dico grande gratitudine, e quando tu mi hai chiesto i tre motivi di gratitudine, al primo posto c'era Peppe Ponti, perché chiaramente è la persona che ha dato il via a questa cosa. Poi chiaramente c'è Franco, c'è James, c'è quella musica lì, c'è Mario Musella.
0: James ha fatto in tempo ad ascoltare qualcosa di quello che stavate facendo?
1: No. Non so se posso raccontarti anche in radio l'aneddoto che ti ho raccontato prima, che mi ha detto Peppe Ponti, non lo so, e
0: sì,
1: quello su James.
0: Io penso che tu possa raccontare.
1: Vabbè, lo raccontiamo velocemente, però io non so se, cioè non lo so, io, ripeto, io veramente non voglio che sia strumentalizzato neanche questo, quindi non l'ho conosciuto James, quindi veramente abbiamo condiviso quell'occasione di quel palco e lui era lì, però insomma mi è stato detto ultimamente qualche giorno fa che c'era proprio un progetto, no, durante tutto il periodo dei tributi a Mario Musella c'era un progetto con Franco e James in cui io sarei stato la voce di questo nuovo progetto dedicato a... e mi è stato detto proprio da Peppe, quindi
0: se te ha detto una cosa vuol dire che
1: ci faccio affidamento, se me l'ha detto lui è così. Solo che io non l'ho mai saputo, quindi quando poi ho saputo questa cosa per me è stata una botta incredibile, ho detto ma veramente c'è stato per un attimo nella mia vita, a mia insaputa, la possibilità che potesse succedere questa cosa
0: di fare un disco proprio insieme a lui,
1: insieme a loro. E in questo disco comunque
0: anche se
1: c'è Franco,
0: disco c'è sia Franco
1: e c'è anche James
0: con l'assurdo, e c'è anche James,
1: c'è James, c'è Mario Musella, sì, ci sono tutti,
0: e quindi in realtà è come se tu cantassi con tutti loro, non solo li riporti in vita, non solo li eterni, perché chi ha fatto della gran musica ha in realtà questa fortuna di essere eterno,
1: sì,
0: per sempre,
1: sì,
0: la
1: sì,
0: musica è immortale, e tu attraverso la tua voce e attraverso questo disco hai raccolto nella maniera migliore che tu potessi fare questo prezioso e luminoso testimone.
1: E poi ti posso dire una cosa, mo sempre per rispondere a una tua domanda, io ti ho raccontato l'aneddoto di papà, no? Cioè io conoscevo gli Schumann che ero piccolino perché papà li cantava e me li faceva sentire.
0: Ma qual era la tua canzone preferita?
1: No, papà cantava un po' tutte le canzoni che io conosco degli Schumann, tant'è vero che io quando ho iniziato a cantare gli Schumann le conoscevo già a memoria tutte, capito? Perché papà le cantava un po' tutte, era un appassionato anche lui. Ah, poi sarebbe bello poter parlare del link Black Music, musica italiana, quando ti dicevo Battisti,
0: sei entrata
1: nel cuore Fausto Leali, vabbè. Però no, per rispondere alla tua domanda, se fra i motivi per cui uno dovrebbe fare una cosa del genere non c'è anche la speranza, no? È quasi un atto rivoluzionario, se ci pensi, fare un vinile oggi. Però se
0: fra... loro fu una rivoluzione, quindi tu la stai oggi in maniera inversa, stai riportando comunque una rivoluzione.
1: Magari io c'ho qualche ragazzino...
0: Stai risvegliando qualcosa.
1: Magari a mia insaputa c'è qualche ragazzino più piccolo di me che mi segue e a cui piaccio. Non lo so, io credo di no. Però magari qualcuno ci sarà, no?
0: Guarda, Mi arresti sorpreso, perché io sono rimasta sorpresa anche da mia figlia che ha 19 anni, che a volte ascoltano della musica che noi non ci aspetteremo mai.
1: Capito.
0: Però invece ascoltano Cat Stevens, Ornella Vanoni, che io non mi sarei mai immaginata che mia figlia ascoltasse Ornella Vanoni. Anzi, tu gli dai non solo l'opportunità di conoscerla e conoscere dei brani che, se mai il mercato discografico in questo momento Spotify non gli offre delle playlist, tu lo stai riportando in vita, e io sono sicura che certe cose sono eterne perché hanno quella magia dentro.
1: Sono blessed.
0: Che esatto. E blessed. Io sono sicura che
1: quella è la speranza, vedi?
0: Questo... Anche giovanissimi possano ritrovare in questa musica, in questi toni, in questi ritmi, qualcosa
1: di bello. Perché dico, questo è un ragazzo comunque giovane, ma voglio dire, non è che ho 20 anni, però dico, insomma, manco.
0: Se tu dici,
1: questo ragazzo è giovane, canta ste canzoni. Quindi non sono costretto magari a dover inseguire per forza il trend del brano pop o trap che si porta mo, no? Perché c'è qualcuno che lo fa. Allora o è pazzo oppure... Allora sono pazzo pure io. A presto.

0: fisico con una cosa scritta sopra, che ci stanno sti brani interpretati da queste persone, e tu ce l'hai lì davanti agli occhi.
1: È la cosa che rimane. Io avevo alcune cose nei floppy che adesso non so più dove ascoltare, sì, o utilizzare, ma ho ancora i vinili di 78 giri delle opere di mio nonno che hanno 80 anni, per cui alla fine è qualcosa che resta.
0: Qualcosa che resta, qualcosa che non moro, come diceva qualcuno.
1: Esattamente. E poi proprio c'è la magia anche fisica di avere un oggetto.
0: Toccare, respirare, fare quel gesto,
1: di dare un'emozione che diventa solida, che diventa tangibile. E io penso che in questo momento ne abbiamo bisogno,
0: cioè tantissimo.
1: Può essere tutto volatile, tutto liquido. Il vinile non ti permette di scegliere la track. Sì, puoi metter lì e spostare la puntina, però di solito richiede.
0: Tu lo metti lì e ti senti tutta.
1: Ascolta tutto. E questo è bellissimo, perché non solo lo ascolti e ti devi prendere del tempo, gli devi dare l'attenzione giusta, e in realtà ne assorbi tutta l'anima, perché quando ti ascolti 7, 8, 10 brani, 11 brani di un autore con quella voce, alla fine quella voce proprio ti entra nelle vene.
0: È una meditazione, tu fai un viaggio appresso a quella cosa, capito? Cioè, tu stai seguendo la storia che ti è stata raccontata, ascoltando il vinile, stai lì fermo ad ascoltare. Quando metti Spotify sul cellulare o sul computer, intanto fai un'altra cosa, intanto fai. E tanto è vero che ormai Spotify è diventata una roba di, cioè, playlist che servono per altre cose: playlist running, playlist relax, playlist chill, festa, così, hanno un tema.
1: E a volte diventa quasi un tappeto.
0: È un
1: musicale,
0: tappeto per fare altre
1: non
0: cose.
1: Non diventa una colonna sonora protagonista della.
0: Quindi, forse in tutta questa operazione, la più grande forma di rivoluzione, di ribellione al sistema è stata proprio decidere di stampare dei vinili. Quindi io auguro tutto il successo possibile a Peppe, Renato e Claudio, che hanno deciso di investire in questo modo. No!

0: La tua voce è veramente intensa e spessa, cioè con questa ruvidezza, questo sole, trasmette veramente quest'anima vera che poi aveva conquistato tutti, quella di Mario Musella. E io penso che sia un regalo grandissimo che state facendo a tutti noi, e io ve ne sono infinitamente grata, e penso e sono sicura che quando il 1° luglio sarete a Palazzo Reale, quindi nella cornice perfetta che più vi rappresenta e più metterà in risalto tutta questa bellezza e tutta quest'anima, io credo che sarà un successo strepitoso.
1: E tra l'altro in quell'occasione si vocifera che ci saranno grandi ospiti, eh? Io non dico niente perché non me ne occupo io.
0: Adesso aspetteremo con molta ansia. Intanto ricordiamo anche che vi possono ascoltare il 5 giugno a Cercola per il Primavera Festival. Per chiudere, avevi accennato anche qualcosa del tuo progetto, so che insomma
1: un
0: periodo molto molto
1: florido. Ci sono 4 dischi praticamente che mi riguardano, che sono usciti. Uno è quello di Daniele Sepe, come sai, perché ci stiamo organizzando anche per venirti a trovare.

0: fare insieme. Io ci tengo tanto a poterci essere pure io, che è una figata pazzesca il vinile.
1: Come tutto quello che fa Daniele, no, diciamo la verità.
0: Beh, lui è un genio, quindi figurati. Però questo ultimo capitone è veramente una follia, perché è proprio è in totale discontinuità con l'idea che si poteva avere di come si sarebbe fatto questo disco. E invece è proprio tutt'altra cosa, c'è molta elettronica, ci sono tematiche anche belle toste, insomma è un disco libero, è un disco energico, non so come dire, è vivo, come è Daniele in realtà, è come vorremmo essere tutti noi che facciamo parte di questa ciurma di pirati e che vorremmo essere pirati nella vita, no?
1: Perché no, in realtà lo siete in qualche modo.
0: Poi c'è il disco che è uscito solo in edizione limitata per il Giappone, che abbiamo con i Super Four, che abbiamo venduto solo ed esclusivamente, come ti dicevamo anche nell'ultima intervista che abbiamo fatto di Super Four, qui solo per il pubblico che è venuto ad ascoltarci in teatro lì in Giappone, quindi una Japan Limited Edition. Ce ne sarà un'altra chiaramente nei prossimi anni, perché è probabile, insomma si vocifera.
1: Il Giappone ama tantissimo la nostra musica.
0: Sì, sì. Tantissimo.
1: Sono dei grandi fan dell'Italia.
0: Te lo dico perché ci sono stato con Daniele Sepe, che facevamo un tipo di musica, e poi ci sono stato con i Super Four, facciamo un altro tipo di musica, ma comunque sempre italiana, napoletana. È un brand molto potente, quello della nostra musica tradizionale, insomma, in qualche modo proprio campana, napoletana e italiana, perché poi comunque con i Super Four abbiamo fatto anche classiche melodie italiane, come, che ne so, Vivo per lei, però poi abbiamo fatto O Sole Mio, poi abbiamo fatto Caruso, chiaramente, come facciamo sempre, insomma, molte canzoni proprio italiane. Poi chiaramente con i Super Four tu sai che c'è anche una parte di repertorio internazionale. Poi c'è chiaramente questo meraviglioso disco degli Schumann di cui stiamo parlando oggi, e poi c'è un quarto disco che è il mio disco di inediti,
1: che uscirà
0: a ottobre. Sì, uscirà tra l'altro un singolo proprio a mezzanotte del 4 giugno che si chiama Guard Man Fatch.
1: Bello.
0: Che già dovrebbe chiarire subito che cosa intendo dire con questo disco. È un disco che parla di nuove albe, di rinascita dopo anni di caos interiore, no? Dalla perdita di mia madre, tutto un processo che mi ha portato a conoscere persone, a approfondire questo rapporto con nuove persone che avevano una forte spiritualità, come il produttore, il producer Paci Ciotola, con cui abbiamo scritto il disco, i brani, e in cui appunto, come ti dicevo prima, c'è anche un omaggio proprio a Napoli Centrale.
1: Che ritorno.
0: Però sì, poi disco che uscirà comunque a ottobre, quindi adesso siamo focalizzati sugli Schumann. Sì.
1: Inizieremo la nuova stagione con questa bellissima intervista. E io ti ringrazio tantissimo.
0: Grazie a te di cuore.
1: Qui con noi, e grazie di tutto quello che stai facendo e soprattutto di questo disco. Ringraziamo anche Peppe Ponti proprio di aver avuto questa idea meravigliosa. Io penso che tutti debbano ascoltarlo, perché è qualcosa che lascia il segno, è qualcosa che si tramanderà, è un disco identitario.
0: Sì.
1: Noi dobbiamo conoscere, sì, da dove veniamo, ciò che siamo e ciò che dobbiamo portare ancora dentro di noi e nel mondo. E quindi viva gli Schumann e viva Sabba che è qui con noi. Grazie di tutto questo tempo che ci hai dedicato.
2: Solo dormiente e lacrima, che se ne era tu? Ma se parole e febbre. Mo' non credi più. Voglio soltanto vivere nella sincerità. Voglio soltanto credere a chi non mi può ingannare. Io voglio bene all'acqua da sorgente e voglio bene alla luna quando tramonta. Più bene voglio il sole quando sponda. Oggi, il mare quando è blu. La uccello quando canta la pamosa. Volesse bene a te con tutto il cuore, sicuro tu volesse bene a me. Quanta parola. Svessa di appassionata e semplice, stregnata da così, ma tutto che è inutile. Tomo fa morire, e se ne mente che stanno, tu non puoi capire. Tu ne puoi capire.
1: Oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

serai pemberi.

0: Grazie.
1: Forze dell'ordine hanno collaborato in pieno perché ci hanno reso la vita molto più facile. Noi dobbiamo scusarci per qualche leggero disagio che è stato dovuto anche alla massiccia partecipazione. Non avevamo previsto un pubblico così numeroso. Credeteci, questo ci conforta, però in certi momenti ci crea difficoltà. Credeteci, qualche disagio è dovuto a motivi e obiettivi non derivanti dalla nostra volontà. Noi ci siamo impegnati tutti a fare le cose per bene.

ta ta ta ta.

Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

Stiamo bruciando come sigarette fumate dal vento. Il fuoco che brucia nel petto ti cerca come un asino nel deserto. Quando ti vega sento un nodo in gola, adrenalina, manco respira. Come fa terra vicina a sto cielo, stiamo vicino più forte era ieri.

tenga. Non mi importa se ci metti tutta vita un'ora, io ti aspetto tutto il tempo perché non riposo. Senza te, guarda a me, non sono niente. Lo giardino senza fiore terrari, di scirocco come rinde, sappiamo belli, ma ve pa' ma fondo.

Tutto ciò che hai fatto è già incredibile. Ciò che hai realizzato, superato e persino lasciato andare. Ti è servito tutto. E ricorda, non è tardi.

fiamma e cresciute senza spina, piglia sempre a vita come vera, riccia d'amore a me, chiamma ricina.

Fantasma di un passato che non si sa più niente. Uscito dalla fossa, tornato tra la gente. Mi muovo indifferente e niente fa più male. Sono quello che sono e vale quello che vale. Adesso sono solo perché solo voglio stare. Sono solo, ma tengo lo spessore. Puoi toccare, ma tocca piano. Sono un animale e faccio brutto. Sono un cazzo di immortale e non mi serve il rispetto. Non mi serve adesso, perché chi sbaglia paga. E sto pagando tutto, reo confesso. Fine pena. Mai fine pena. Ma sto frisco manco fosse appena asciuto a galera. Mi sento nel momento, mi sono allenato tanto. Sono sempre stato solo nel momento del bisogno e me ne vanto. Male accompagnato ogni tanto, zero pentimento. Morto e ritornato due o tre volte, ho perso il conto, lo sento. Ma il conto delle volte che sono stato accoltellato non l'ho perso, l'ho memorizzato. Tornato solamente per rispetto di me stesso e non c'è verso, in questo so diverso, mi viene naturale di riflesso, vado giù e poi torno su come l'amaro, mi butto giù da solo, mi faccio il sangue amaro e torno su lo stesso, lo stronzo più tenace della scena, me stesso, so stato quello, adesso so questo, sempre lo stesso, sempre me stesso, e non mi fermo niente, sulla mente a certe, stoccata aspetta, abbraccia concerte, e se mi devi offendere impegnati di più, non ho tempo da perdere, non con la tua tribù. Se stai sotto, io sto su. Se vai sopra, vado giù. Bu! Sono la tua nemesi, non la tua servitù. A me, pure a Napoli, mi chiamano Zulù. Arrivai con un barcone all'area nord, mezzo Gesù. Terrone di merda sulla pancia è il mio tattoo. Perciò, se mi devi offendere, impegnati di più.

Pasquala, babagna, è pulita e fa il bagno. Lo fa nello stagno e si bagna il calcagno. Pasquale, papagne, saccate e castagne, orice, somagne e ghetta castagne.

avanza se lagne, ma aveva o champagne e sa boffe lasagne. Pasquale papagne teneva una cagna, ma a caccia in montagna a cerette piscagne.

0: Vai a escola, vai à banha, fa mille magagne. A gente se lagna, ma isso não ganha. Vai a escola, vai à banha, não tenha compagna. E per strada, sull'agna, overita cagliagna.
1: Pasqua.
0: Che
1: sei stanco?
0: Assai.
1: Tieni fame?
0: Sì.
1: E vieni con me, amucina a casa.
0: Non correre.
1: Non signora, appoggiati.
0: Chiano.
1: E amucina, Pasqua.

0: con Maria Vergine in prima fila. Ma dai una ruocina poca lontana.
1: L'amore profano.
0: Non poca lontana.
1: Sì, poca lontana.
0: Non poca lontana.
1: L'amore profano.
0: Purtroppo si spassa per tutto il paese, l'amore sa.
1: Sì, poca lontana.
0: È l'amore profano.
1: L'amore profano.

Grazie a tutti e buonanotte.

sonno, a tutto sonno, a tutto sonno, a vita mia. Tu bella e

cielo mio. Confuso, sia nel tuo più segreto, più grande, orientale suono. È tutto suono, è tutto suono, la vita mia. Onda è mare fonda, tutta azzurreria.

suona, a tutto suona, a tutto suona, la vita mia. Chiude, forte pensiero, con una fantasia.

Gracias a los tres.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Preterlona. A sera, quando fornivi e faticava, trasmetteva a Radio Popolare. Anarchia sarà, l'utopia e basta, Proudhon, Bakunin e Malatesta. O subcomandando capitale, Marx, su lavoro, a giustizia sociale. Ci stavano una volta i comunisti e i sindacati che facevano riesta. Ma un'alleanza a tradimento, una politica che non porta a niente. Progetti miliardi inesistenti, tasse in coppa a tasse, in coppa in spalla la gente. Mistificazione e contraddizione, l'urna pronta, la cremazione.

Mary Terrone, a Sir quando fornivi fatica trasmettiva a Radio Popolare, ma senza alcuna protezione, caduto sul lavoro, morta young prematura, sotto una nuvola, i poveri.

libertà sulla mente ipocrisia. Mo è razza differente, mo è muro lacrimante, a tutta da voti, a fauci tutte in mente. Chi venga a manestra sembra stessa e senza sala, a dosio destino e vivere, che aiutano tutto male. E quello che do tu e quello che do mia, tra una botte e un'altra, o tu o io.

L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

0: donna che non tiene terra, femmina per la nottata appassionata, trattata come una pupata, fottuta, amata, abbandonata.
1: Rosa di nessun dio, una donna sono io, sospesa fra la terra e il cielo, sono un angelo ma non volo.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

folle a cadere, comincia lì il tuo viaggio. A un guerriero non serve la forza, per vincere ha bisogno del coraggio. Fratini di stretto alla ragazza che ti ama, non a quella che ami.

0: senza turna.
1: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

classe, sempre più educato, ma fra tutti il più distratto. Ma facevo tenerezze se non ti ricordavi lezione che ti spiegava. E quando ti interrogava, mi guardavi impaurito. Sotto sotto t'aiutava, il mio alunno preferito. Guarda caso, dopo anni, alla festa di mio figlio, ti rivedo ancora, sei l'amico suo fraterno. Solo mo l'hai capito che cos'erano le tue vecchie distrazioni. Ciao, tutto mi brindo cuore, che le cavoliva a me.

cosa fare? Ma sei impazzito? C'è mio figlio che ci guarda. Con tanti guaglioni che ci stanno, proprio a me viene anche da ballare. E non parlarmi fra i capelli, resta un poco più distante. Io non sono fatta legno, nonostante che sono mamma. Dio mio, ma che succede? Sto tremando e non è giusto. Va a te, ne tentazione, dopo un mese di peccato, che non lo voglio fare.

0: Mattina di regime, ma restano le rime, prima che possano dire, prima che possano fare male. Arresto preventivo, è questo il nuovo regime. Ha ancora bisogno di opprimere, ma prima deprime, e prima di tutti deprime me. Sti farabutti che mi reprimono le idee, mi portano al loro livello e dopo mi fanno sentire inadatto. Se solo riuscissi un attimo a scrollarmeli di dosso, mi sgomberano il cervello, tutti i giorni, come agosto. Lenti, lenti e violenti. Quando chiudo gli occhi, i miei ricordi vanno a rallenti, slow motion cruenti, piccoli shock, come i grandi cambiamenti. Non è più tempo di giocare a fare i delinquenti e nemmeno quello di tirare fuori i sentimenti. Questi sono tempi bui di risentimenti, e se questi sono i tempi, allora sono i tempi miei. Ne ho tanti e così profondi che quando chiudo gli occhi i miei rancori vanno a rallenti, slow motion cruenti, piccoli shock, come i grandi avvertimenti. Non è che la violenza che non vedi non si sente, si insinua lentamente nei pensieri e li rallenta alimentandoli di sé. Siamo solo lo specchio dei tempi deformato da due lenti divergenti. Slow motion, rallento, lo stato di shock è diventato permanente. Nella vita si vede, nella musica si sente, e nessuno di voi ci ha mai potuto fare niente. La vita a volte è strana, in stato d'emergenza, è come un terremoto, forza alla convivenza, e nessuno tornerà mai più al suo punto di partenza. La vita a volte è strana, in stato d'emergenza, cosa sei disposto a perdere, che cosa puoi cambiare? Sono queste in emergenza le domande che ti devi fare, e poi non trovi mai il tempo per rispondere. Accade tutto in fretta e tu ti devi muovere, e più ti muovi rapido meno ti fai tracciare, ma più difficilmente trovi il tempo per pensare. Allora non ci pensi più, come se scegliessi tu, può solo andare su, e continui a ripeterlo man mano che vai giù. Rima dopo rima, vado giù, la strofa sta finendo, vado giù, ma cado sorridendo e vado giù tranquillo, perché dopo ogni strofa viene sempre il ritornello.
1: Sono nato in un paesino senza un granché da fare, mio padre è un artigiano cresciuto coi coralli a mare, ma chi sei tu? Quanto vuoi sapere di me?

0: mi conosci davvero. Cerca di non sparire da me. Solo con te sono sincero. Mi hai detto che il mare ti fa sentire piccola.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Avvicinati, filume, filume, io divento asmatico. Bietto cuore sai che fa, zombacca, zomballa, ogni botta fa tatà. Se pranziamo a te, mocca a te, mocca a me, questo è sistematico. Non capisco niente più, vedo giallo e dico è blu,

sono un marmocchio. Filumè, filumè, filumè, se ti guardo barcollo e sconocchio. Filumè, se sconocchio e barcollo, barcollo e sconocchio soltanto per te. So che viene appresso a te, filumè, filumè, un signore strabico. Se lo incoccio a spasima, spara a te, spara a me, spara pure a chi lulla. Son geloso, lo sai ben, filumè, filumè, che mi mangia.

Oggi pigliato vigna la vescenna e la pressione. Ma Roma gira cave con un presentimento. Ma dice tu una cilla che calma stai sereno che mi sta tirando i piedi che l'ho niente. Stupico ragarogne pappa secce, ma mi si lucchi in culo senza se senza ma sarà chissà lo sentimento. All'anima di morte che lo scemo pappa valla, ma perché? Perché hanno voluto proprio a me per fare questo esperimento?

sento buona, tu tieni una faccia ianco, sguardo mi briona, pettinta e fontanella, l'hanno vista nata con a te, anima purgata. Strisciante, ormicilia, per la creatura morticella e salmonella, ma hashtag stai sereno, ok? Ma è lo chioverice, sto lo sentimento. Io mo sentivo che non erano muschelle, che avvizzavo con Giulione, rendevicolo fotille. Guaglio, venite a presso a me, morate, ma la mano, mi conto fino a tre, ma che non me la state, una e due e tre. Marò, marò naturata, salva regina, stanama malata. Marò, perché l'hai abbandonata, stanama persa, stanama dannata. Marò, casulo me l'assata, dall'acqua santa che purpetta avvalanata. Marò,

grande eterno che un gran masso scritta è passa e passa con me signora via che a mamma tua casa faccia.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Oggi tutto vuole essere sic, è diventata una moda. I miei ricchi consiglio loro: non mangiate questo, non mangiate quello, non mettete panza, poco poco vino. Io faccio come a Pulcinello, macaroni per prima, seconda e terza, e dopo tutto resta appeso. Però

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

questa letterina, ti prego tanto la fa leggere a mamma. Le ho mandato stamattina un bel mazzetto, ma non sapevo che facesse stabilità, che questo bel mazzetto a ciccio di rimbalzo

al manicomio certamente mi può mannare. Dice che io sono un latenente sfaticato, secondo lei non tengo che te la mangiare, ma si è scordato bello che io tengo l'orticello piantato.

ogni mattina, non sai sto ciccio che se fide combinà. Se ferma sempre innanzi a un posto di cachisse, 2,5 chili poi è capace se mangià. Io penso che sto ciccio che mangia sti cachisse, non può capire sto mazzo.

0: farmi più arrabbia. Si no può mazzi mammola, o pazzo pazza va. E bravo, e capì? Quella papera di tua madre ha preferito quello spilapippo a me. Ti voglio mazze mammola, non farmi più arrabbiare. Soltanto mazze mammola, ma potrà calmare.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

di gioco soffernuto. Dalla geritta, l'artista erano tutti spirito. E sono svanite per l'aria, in talun niente. Come la costruzione appariscente di questa visione, pur lì torre ancorunata da nuvola, le sontuose palazze, le castiella, le solenne tempie, e questo enorme globo, sì, con tutto quello che già sta, fora e dita, sparisce, come lo spettacolo che hai visto, e che è sparito e che non lascia traccia. Lui è sempre fatto con la stoffa degli suoni, e che sta vita, piccerella nostra, da suon è circondata, suon eterno.